0: Abbiamo iniziato questa puntata citando la scarpetta di Venere o la scarpetta della Madonna. Beh, che cos'è? Perché già il nome è molto curioso. È una pianta della famiglia delle orchidee. Allora, su questi monti si trovano anche queste meravigliose piante. Ed è una pianta alta dai 20 ai 60 cm, con radici a rizoma orizzontali che si espande a tappeto. Predilige i terreni calcarei o raramente ghiaie. Beh, per questo che vive bene da quelle parti. Le foglie sono oblunghe, di color verde smeraldo, il numero che varia da 3 a 5 per stelo, dotate di marcate nervature. I fiori sono molto vistosi, tanto da renderla la più minacciata orchidea italiana per la raccolta eccessiva. Ma pensate che cosa pazzesca! È bellissimo questo fiore che si trova da queste parti ed è chiamato proprio così. Il labello è giallo dorato, lungo dai 3 ai 5 cm e dà il nome alla pianta. All'interno è vuoto e ricorda vagamente la pantofola, in greco pedion, in latino calceus. Allora, è bellissimo anche questo concetto, poter ritrovare la scarpetta di Venere o la scarpetta della Madonna, secondo poi di come uno la vuole vivere, questa meraviglia che si trova sulle nostre montagne. E ci sarebbero ancora tantissime cose da dover dire sia su questi monti, sulla loro natura, ma il nostro tempo a disposizione è già finito. Per cui, come sempre, se avete una storia da raccontare, se siete da quelle parti, conoscete le montagne o avete o semplicemente volete che il nostro microfono diventi il vostro microfono, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e noi saremmo sempre la voce della vostra passione, della nostra passione, la voce della montagna. Per questa puntata è tutto, speriamo di poter tornare ancora da queste parti per raccontare delle altre storie, perché come spesso diciamo in una puntata riusciamo a dire appena appena l'inizio delle tantissime cose che vorremmo dire. Io sono Luca, questa era Radioinvetta, grazie per essere stati con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radioinvetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: And for love's sake, each mistake, oh,

Avorzia. È un mondo nelle piante, dove il succo si fa lento ed il grasso non ha spine. Sono le succulente, talmente belle che ormai per essere pensiero diventano persino bomboniere. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

Mi ritrovo qui a giocare il più bel gioco del mondo. Faccio finta di essere un attore e recito. Giocando con le parole mi è concesso di poter dire di tutto. E mi invento con un pizzico di fantasia quello che scorre in un verso. Un ruscello. A volte le immagini nascondono le emozioni. Lì dove illudere diviene magia, il non dire diventa più bello del dire e ti ritrovi a fare l'attore con la verità nascosta in una bugia e accendi una luce che appare una timida fiammella dove, per rispetto dell'esistenza altrui, lasci andar via chi vorrebbe essere mandato a quel paese. Ed usando la galanteria gli parli di fiori, decantando parole che raccontano scenari di ipocrisia in un ruscello che è semplicemente un vascello per farli scivolare via.

centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ascolta anche tu Radio Centrale Milano. Tutta la musica che amo.

0: Jimmy Pankow.
1: Thank you.

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Tomorrow is forever.

Matrimoni per amore, matrimoni per forza. Ne ho visti d'ogni tipo, di gente d'ogni sorta, di poveri straccioni e di grandi signori, di pretesi notai, di falsi professori. Ma pure se vivrò fino alla fine del tempo, io sempre serberò il ricordo contento.

tempo ed io non scorderò mai la sposa in pianto. Cullava come un bimbo i suoi fiori di campo, ed io per consolarla, io con la gola tesa, suonavo la mia armonica come un organo da chiesa, mostrando i pugni nudi.

Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Aliti di vento le mie parole, sussurri di note, come musica riempiono l'aria. Tu come un grande prato disteso ad allungare il mio orizzonte, mi ascolti e rispondi come una eco, senza ego. La musica si fa danza, lì dove il sole si riflette nel dolce fiorire. Tutti parlano d'amore, sogni, desideri, illusione, di scontate delusioni. Ed io, in tutto questo, ti parlerò di fiori. La bellezza del sorriso, il colore dei riflessi, tra acqua e luce, la bellezza del creato, la meraviglia di quel che è nato. Qui dove tante sono le parole, tante quante può essere il pensare di chi, per sentirsi vivo, si spende nel parlare. Mi avvolgo nel silenzio e resto ad osservare. Quel che può dire un fiore è... in un respiro lungo, tanto lungo come solo può essere il rumore del batticuore, per dirti ti amo, ti parlerò di fiori.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: Benvenuti a Francia 24, notiziario di Francia oggi centrale Milano per martedì 19 maggio. Cominciamo oggi con un breve messaggio speciale, tra poco poi il notiziario. Attention DXers. So, you tune into AM 1575, heard the great song, and want to make sure it's really our station centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy. Yes, of course you can send us a reception report. But now you can also check it by yourself, and indeed you can find out what is the very title of the beautiful songs that we play in perfect analog mono, okay, in stereo too if you are into streaming. So just head to centralemilano.com, spelling centralemilano, so easy, centrale, central, centrale, Milano, like the city, centralemilano.com, or search for Radio Centrale Milano on Google, but don't forget radio, or you will land in Milano railway station and you will know everything about the train leaving the town, which is not what you're looking for. So Radio Centrale Milano, look for menu utente, yes, it's in Italian, but we're sure our editor will fix it soon, and register. You will then be able to choose funzioni abilitate, and then elenco brani, that translate in list of song, and there you have a beautiful list, and you can double check what you've heard. Easy, isn't it? But time for our daily news. E cominciamo con le notizie dalla Francia e dal mondo. Latte infantile contaminato, Nestlé ha nascosto i fatti. Léa Seydoux, Victoria Luego e Demi Moore al Festival di Cannes. E importante inchiesta pubblicata oggi a Radio France sul sito di France Info. Nestlé ha effettuato ritiri silenziosi di latte per neonati contaminato in diversi paesi. La cellula inchiesta di Radio France, in collaborazione con RTS e RTBF, ha indagato sulla modalità in cui Nestlé ha organizzato ritiri discreti di prodotti in Austria e Germania. La magistratura francese è stata coinvolta. Come è stato possibile che latte per neonati contaminato da una tossina capace di causare gravi intossicazioni, anche mortali e anche residui fecali, questo non ce lo dicono stavolta ma l'avevano detto l'altra volta, sia stato identificato già alla fine di novembre 2025 dalla stessa Nestlé senza che venisse lanciato alcun richiamo globale? Perché questi ritardi nei richiami? E perché Nestlé ha bloccato i prodotti nei propri stabilimenti senza avvisare immediatamente le autorità, nonostante alcuni lotti fossero già stati commercializzati e consumati? Mentre parlamentari francesi si apprestano a presentare martedì 19 maggio le conclusioni di una missione flash sull'affare, la cellula investigativa di Radio France ha costruito una serie di disfunzioni che hanno permesso la commercializzazione di latte per neonati con rischi per la salute. Al centro dell'indagine vi è il gruppo Nestlé, responsabile del primo richiamo di prodotti l'11 dicembre, più di due settimane dopo la scoperta, a fine novembre, della presenza delle tossine per il latte nel latte per i neonati nel suo stabilimento di tre paesi dei Paesi Bassi, come riportato a suoi tempi da Le Monde e anche da noi. I media pubblici francofoni hanno cercato di comprendere cosa sia avvenuto. Secondo le nostre informazioni, Nestlé ha effettivamente tardato a avvertire le autorità europee della presenza di prodotti contaminati. Qua stanno ripetendo in loop la stessa notizia, vediamo se più avanti dicono qualcosa. Come già rilevato o rivelato dalla cellula di investigazione, Nestlé ha bloccato a partire dal 26 dicembre tutta la produzione di latte per neonati, dopo aver confermato la presenza di tali prodotti di un olio di ara contaminato da concentrazioni molto elevate di cereulide, una tossina prodotta dal batterio Bacillus cereus. Le concentrazioni superavano i 700 microgrammi per chilogramma di olio incapsulato, tra virgolette, cioè trasformato in polvere per essere incorporato nella preparazione del latte infantile. In totale 838.000 vasetti di latte per neonati sono stati bloccati nello stabilimento francese. Tuttavia i prodotti già commercializzati sono rimasti nei circuiti di distribuzione nelle case dei consumatori e nelle pance dei bambini senza richiamo ufficiale né informazioni immediate delle autorità europee, nonostante la normativa imponga segnalarlo senza ritardo non appena si individua un rischio sanitario. È stato necessario attendere il 5 gennaio anche finché paesi come Francia, Svizzera e Belgio fossero informati. Un ritardo così grave è avvenuto mentre altrove in Europa il gruppo multinazionale procedeva già a ritiri discreti di prodotti provenienti da stabilimenti diversi da quello dei Paesi Bassi. L'ONG Foodwatch aveva già avvertito già a dicembre l'esistenza di questi ritiri silenziosi e la nostra indagine, la nostra di France Info, documenta appunto questo. L'articolo è molto molto lungo, non possiamo leggerlo tutto, ma se andate su franciaoggi.com potete trovare tutto il resto. E ieri sulla Croisette abbiamo visto le immagini di John Travolta, questo è l'altro ieri in realtà, Marion Cotillard, magnifica, e ovviamente in arrivo anche Letizia Casta e la splendida Lea Seydoux, figlia del signor Seydoux, che è anche il proprietario della catena Pathé, la catena dei cinema e anche altre cose. Le immagini sono presenti sul sito francia24.com, franciaoggi.com, radioinizia.it per chi vuole andare a vedere, e per il resto delle notizie lo spazio a Rachel.
1: Buongiorno da Rachel Costa. Torniamo alla questione del latte contaminato. Il 16 dicembre 2025 le autorità austriache hanno incaricato l'Agenzia Pubblica di Sicurezza Sanitaria di prelevare diversi lotti di latte per neonati commercializzati nel paese, tra cui prodotti Beba Nestlé e Aptamil Danone. Il 24 dicembre i risultati hanno confermato la presenza di cereulide in campioni Nestlé, con concentrazioni di 0,7-0,5 grammi per chilogrammo di polvere, superiori ai limiti di riferimento attualmente adottati dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA come dose massima di riferimento, cioè potenzialmente pericolosi. Non è stato avviato alcun richiamo pubblico. I prodotti sono stati semplicemente ritirati in modo discreto dagli scaffali delle principali catene di distribuzione austriache Billa, Billa Plus, Billa Kaufleut, Bipa e Sutterluti, senza comunicare direttamente alle famiglie che li avevano acquistati né estendere l'allerta ad altri stati membri. Solo la Germania è stata informata, perché lo stabilimento di Biesenhofen, Baviera, che produceva i lotti interessati, riforniva direttamente il mercato austriaco. Le autorità austriache e tedesche hanno confermato l'esistenza di questi ritiri silenziosi. Il Ministero austriaco della Salute ha riconosciuto che i campioni analizzati sono risultati non idonei al consumo umano, e quindi non sicuri ai sensi della normativa europea, ma ha aggiunto sorprendentemente che non era necessario un richiamo pubblico, perché il rischio sanitario non era stato stabilito. In Germania la posizione è analoga. Le autorità federali ricordano che quando vi sono motivi per ritenere che un alimento non sia sicuro, gli operatori devono informare immediatamente le autorità competenti e adottare le misure appropriate, rimandando tuttavia la responsabilità

La Commissione europea ha sottolineato che la pratica del richiamo silenzioso non esiste nel diritto europeo. L'obbligo di informare il pubblico scatta non appena un prodotto potenzialmente non sicuro può aver raggiunto il consumatore. Per quanto riguarda i ritiri discreti in Austria e Germania, Bruxelles ha dichiarato che spetta agli Stati membri confermare ufficialmente se tali ritiri siano avvenuti. La Commissione non intende pronunciarsi su scenari ipotetici. Se Nestlé appare oggi al centro della questione, vi sono interrogativi anche sul comportamento di altri attori del settore. Secondo le nostre informazioni, il gruppo svizzero aveva infatti avvisato tutti i produttori il 30 dicembre 2025 della presenza di una tossina in un olio presente nella quasi totalità del latte per neonati commercializzati in Europa. Questo olio, prodotto dalla società cinese CABIO Biotech, era stato distribuito ai fabbricanti di latte per neonati dalla multinazionale Cargill, che ha confermato di aver agito in qualità di distributore logistico. Tuttavia, sia Lactalis che Danone hanno avviato i primi richiami solo alla fine di gennaio, settimane dopo. Nel contesto di questa vicenda, 5 inchieste penali sono state aperte il 30 gennaio dal reparto di sanità pubblica della Procura di Parigi, tra cui quelle per mettere in pericolo la vita altrui in seguito a decessi o ospedalizzazioni di neonati. Le procure di Bordeaux e Angers hanno poi escluso un collegamento tra due decessi infantili e il consumo di latte contaminato, mentre la cellula di inchiesta di Radio Francia RTS e RTBF ha rivelato che la procura di Meaux ha avviato un'altra indagine dopo la morte, in ottobre 2025, di un neonato alimentato con latte Gallia di Danone. La procura di Meaux ha successivamente trasferito il caso alla procura di Parigi. È stato confermato un legame tra il consumo di latte infantile contaminato e la presenza di tossine nelle feci di un neonato di 24 giorni, ricoverato a inizio febbraio a Montpellier. Secondo l'avvocatessa Nathalie Goutal, che rappresenta decine di famiglie coinvolte, questi ritiri silenziosi non sono compatibili con il diritto europeo. Un prodotto potenzialmente pericoloso deve essere trattato come un prodotto già giudicato pericoloso. Nestlé avrebbe dovuto avvertire immediatamente le autorità europee e richiamare i prodotti contaminati al primo sospetto. Interrogata sui ritiri definiti silenziosi, Nestlé ha dichiarato di aver seguito una procedura rigorosa basata su una fase di valutazione, una tracciabilità a monte dell'origine della contaminazione e, a valle, l'identificazione dei prodotti già immessi sul mercato, prima di notificare le autorità e procedere a un richiamo pubblico. Il gruppo ha sostenuto che agire senza elementi consolidati avrebbe potuto portare a un richiamo incompleto o errato, e ha evidenziato che, trattandosi di latte per neonati, prodotto di prima necessità, era imperativo limitare i richiami ai soli lotti interessati per garantire sia la sicurezza dei bambini, sia la disponibilità dei prodotti per le famiglie. Per quanto riguarda l'inchiesta penale aperta dalla procura di Meaux dopo il decesso di un neonato che aveva consumato latte Gallia, Danone afferma di non avere conoscenza di tale caso. Passiamo a Cannes. Victoria Luengo pronta a salire le gradinate del Palais des Festivals il 16 maggio per presentare Lettre Aimée di Rodrigo Sorogoyen. Elijah Wood, nonostante il divieto, tenta di farsi fotografare durante la consegna della Palma d'Oro donata a Peter Jackson. Una star avvolta in un corona di piume, riconoscibile da un'apparizione al festival nel 2016, con un film di Maren Ade, e nel 2023 con progetti di Jonathan Glazer e Justin Triet. Letizia Casta, sollevata in aria da Vincent McCain, annuncia l'adattamento cinematografico della serie D'X% il 15 maggio. Lea Seydoux e Jella Ase avanzano nella folla il 15 maggio per difendere il film Gentle Monster della regista Marie Kreutzer. Un gesto affettuoso tra Adele Exarchopoulos e Sara Girardot, protagoniste del film Garance, davanti alla regista Jeanne Henry. Il trio Victoria Luengo, Javier Bardem e il regista Rodrigo Sorogoyen al Gran Teatro Lumière il 16 maggio per presentare Lettre Aimée. Demi Moore, membro della giuria, sfoggia una collezione di abiti eleganti sul red carpet. Eric Cantona, con sguardo da campione, partecipa alla proiezione di Lettre Aimée e promuove il film Le Matin Merveilleux e il documentario a lui dedicato. Cantona e Gilles Lelouch, in occasione della presentazione di Moulin di Laszlo Nemes il 17 maggio, si dedicano agli autografi. Julianne Moore brilla nella consegna del premio Women in Motion il 17 maggio. Lea Seydoux, ormai esperta della red carpet, lancia un occhiolino prima della proiezione di Lincoln New di Arthur Harari il 18 maggio. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel. Cannes, la fiera delle vanità scintillanti. Eccoci di nuovo al Palais des Festivals, tempio sacro del cinema, dove ogni anno si celebra il rito più antico di tutti, l'adorazione reciproca tra star, registi e fotografi. Red carpet che sembrano passerelle di pavoni, abbracci studiati, pose calcolate al millimetro e annunci di film che sembrano già pronti per la prossima campagna Oscar.
Victoria Luen

0: Javier Bardem, Demi Moore in versione giurata chic, Leticia Casta sollevata come un trofeo, Eric Cantona con sguardo da ex campione prestato al cinema, tutti lì a recitare la parte di se stessi in un grande spettacolo di specchi, Elijah Wood, che sfida i divieti per una foto, Adele, Exarchopoulos e Sara Girardot, che si scambiano gesti affettuosi davanti alle telecamere. Perfetto. Tutto molto sincero, naturalmente. In mezzo a questa giostra dorata, una sola figura sembra camminare senza bisogno di confermare ogni tre passi quanto sia impegnata o autentica. Lea Seydoux avanza nella folla con una naturalezza che stona, quasi fastidiosa per chi ha bisogno di urlare la propria presenza. Non serve la corona di piume né il gesto plateale. Lei ci è e basta, è proprio questo che la rende unica. In mezzo a tanta vanità insopportabile, continua a meritare vera ammirazione. Il resto è il solito carnevale, lustrini, autocelebrazione, e l'eterna illusione che il cinema più importante del mondo debba per forza passare per questo circo di ego. Coan del giorno. Un monaco chiese al maestro perché tutte queste star salgono le gradinate di Cannes con tanta solennità. Rispose il maestro, perché temono che, senza tappeto rosso, nessuno si accorga che esistono. Il monaco insistette, è Lea Seydoux che cammina senza bisogno di corona né di urla. È forse illuminata? Sì, rispose il maestro. Lei non ha bisogno che il mondo la guardi per sapere di essere già vista. Ma torniamo alle notizie. Ha sostenuto 104 film francesi, nel 2025 per 150 milioni di euro, con il suo status di primo finanziatore privato. Canal continua a fare la pioggia e il bel tempo su buona parte del cinema francese. Una settimana dopo la pubblicazione di una tribuna anti-Bolloré nel settore cinematografico, il presidente di Canal ha dichiarato a Cannes che il gruppo non collaborerà più con i circa 600 professionisti firmatari del testo. Ne consegue una DOM? Anda cruciale, qual è, oggi, il ruolo di Canal nel finanziamento del cinema francese? Gaëtan Bruel, presidente del Centre National du Cinéma et de l'Image Animée CNC, ha ribadito che Canal è ancora il principale sostegno privato della più ampia diversità del cinema francese, tentando di calmare le tensioni tra i firmatari della tribuna e la direzione del gruppo. Dati del CNC. Secondo l'ultimo bilancio del CNC, Canal resta il più grande finanziatore privato del cinema francese, sia per il numero di film della iniziativa francese FIF prefinanziati, 104 titoli nel 2025, sia per l'ammontare degli investimenti, 134 milioni di euro, pari al 37% del totale degli investimenti dei diffusori. A questi si aggiungono quasi 21 milioni di euro investiti da CineOCS. Nel ranking dei finanziatori privati, a Canal seguono France Télévision, 61 film per 59 milioni di euro, TF1, 20 film per 37 milioni di euro, M6, 14 film per 29 milioni di euro, e piattaforme streaming come Netflix, Disney, eccetera, 54 film per 76 milioni di euro. Un rapporto dell'Arcom, che utilizza una metodologia diversa, indica che nel 2024 Canal ha rappresentato quasi la metà, 49% degli investimenti dei diffusori nella produzione cinematografica, con 216 milioni di euro. Gli altri principali attori sono France Televisions, 15%, 66 milioni, TF1, 11%, 37 milioni, e M6, 6%. Le piattaforme on demand complessivamente hanno contribuito per l'11% restante. I dati del 2025 non sono ancora disponibili. Altri attori del finanziamento. Il CNC sottolinea che i diffusori non sono gli unici a finanziare i film francesi. Secondo l'ESEISH, nel 2024, su 1,2 miliardi di euro raccolti dal settore cinematografico, circa un terzo proviene da finanziatori privati, un quarto da fondi pubblici, mentre il resto è coperto da produttori e investitori stranieri. La cronologia dei media e la strategia di Canal. Anche se le dotazioni di Canal per gli anni 2025-2027 sono leggermente diminuite, il suo ruolo di primo finanziatore gli garantisce un vantaggio competitivo nella cronologia dei media, il meccanismo che regola la distribuzione dei film dopo la fase cinematografica. Chi occupa le posizioni più favorevoli può trasmettere le uscite in anteprima sulle proprie piattaforme, per cui l'investimento è fondamentale. Nel gennaio 2025, Disney ha negoziato una riduzione della finestra di distribuzione da 17 a 9 mesi post-cinema, impegnandosi a investire il 25% del fatturato netto locale in Europa e in Francia. Questa mossa ha suscitato l'irritazione di Maxime Saada, perché Canal era abituata a una finestra di 6 mesi, solo 2 mesi dopo l'uscita su DVD, Blu-ray e VOD. In risposta, Canal ha annunciato un piano di investimento di almeno 480 milioni di euro in 3 anni. 150 milioni nel 2025, 160 milioni nel 2026, 170 milioni nel 2027, pur mantenendo una media annuale inferiore ai 200 milioni di euro degli anni precedenti. Parallelamente il gruppo ha acquisito il 34% del capitale di UGC, il terzo più grande circuito di sale cinematografiche francesi, con l'obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2028. Questo rafforza il controllo di Vincent Bolloré sull'intera catena di produzione e distribuzione dei film, dal finanziamento alla proiezione su grande e piccolo schermo. Questo articolo sintetizza il ruolo dominante di Canal nel finanziamento e nella distribuzione del cinema francese nel 2025. Fact check by GPT OS20B. Incidenti a Lille, Milano, in Thailandia e persino negli Stati Uniti. Swatch riconosce problemi il giorno del lancio della sua collaborazione con Audemars Piguet, di fronte a una domanda immensamente elevata. Swatch afferma di aver registrato una domanda eccezionale per la nuova collaborazione con la casa orologiera indipendente Audemars Piguet. Il lancio della collezione Royal Pop sabato 16 maggio ha provocato enormi flussi di persone in diversi paesi, tanto da costringere alcune boutique a chiudere temporaneamente. Secondo il gruppo svizzero, circa 20 negozi su 220 punti vendita mondiali coinvolti hanno segnalato incidenti. Le cause principali sono state code estremamente lunghe e dispositivi di sicurezza talvolta insufficienti nei centri commerciali. Il giorno del lancio ci sono stati problemi perché le code erano enormi e l'organizzazione non è stata sufficiente a contenere la folla, ha dichiarato Swatch. Già prima dell'apertura centinaia di appassionati e rivenditori facevano la fila da giorni. In diverse città, la situazione è degenerata, richiedendo l'intervento della polizia e la chiusura immediata dei negozi. La risposta alla collezione Royal Pop è fenomenale, e la domanda è immensamente elevata, ha aggiunto il gruppo, paragonando il lancio al successo del Moonswatch del 2022 con Omega. Tra gli episodi più rilevanti, a Cesnay Roquencourt, Yvelines, circa 300 persone sono state disperse dalle forze dell'ordine con l'uso di gas lacrimogeni. A Lille, alcuni clienti hanno denunciato violenze fisiche nella coda e intendono sporgere denuncia. Sono stati segnalati anche alterchi a Milano e movimenti di folla in Thailandia e Stati Uniti, mentre il Giappone è rimasto al riparo. Swatch ha precisato che, come accaduto per la Moonswatch, la situazione si è normalizzata dopo il giorno del lancio, soprattutto dopo aver comunicato che la collezione sarà disponibile per diversi mesi, riducendo la pressione sui primi giorni di vendita. La collaborazione con Audemars Piguet segue altre partnership di successo, il Moonswatch con Omega 2022 e una collezione con Blancpain 2023. Il gruppo Swatch, che possiede 16 marchi, ha fatturato nel 2025 circa 6,28 miliardi di franchi svizzeri, 6,86 miliardi di euro. La Moonswatch ha contribuito con circa 250 milioni di franchi nel 2022 e 450 milioni nel 2023, aggiungendo al modello creato con Blancpain. Articolo basato su comunicati stampa e dichiarazioni ufficiali di Swatch. Fact check by GPT OS20B, rassegna stampa francese. You are listening to news from France and the world on Centrale Milano, 1575 kHz, and on Radio Nizza. Buongiorno da Parigi. Sono Rachel Costa. Il blocco degli Engrai nel passo di Hormuz minaccia l'agricoltura globale. Il nuovo piano Engrai, approvato dalla Commissione europea, prevede diversi centinaia di milioni di euro di finanziamenti destinati a mitigare il rincaro dei fertilizzanti. Il fondo, alimentato da risorse della PAC, punta a sostenere gli agricoltori colpiti dal blocco navale nel passo di Hormuz, dove più di un terzo delle forniture mondiali transitano. Secondo gli esperti, la crisi influisce già sui prezzi dei prodotti alimentari, facendo temere una possibile carenza di materie prime. Il piano prevede anche un monitoraggio più stretto dei flussi marittimi per garantire la continuità delle consegne. Gli Stati membri hanno promesso una rapida implementazione, anche se alcuni critici temono ritardi burocratici. La questione resta al centro della diplomazia internazionale, con gli USA e l'Iran in un delicato equilibrio. France Info. Donald Trump annuncia il rinvio dell'attacco contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, in una conferenza stampa al vertice con il premier cinese, ha dichiarato di aver accettato la richiesta dei paesi del Golfo di sospendere l'offensiva prevista per martedì. Seri negoziati sono ora in corso, ha affermato Trump, aggiungendo che la decisione risponde a pressioni diplomatiche e a una valutazione dei costi militari. Il comunicato è stato subito accolto con scetticismo dagli analisti, che vedono dietro una mossa di contenimento politico interno. Alcuni membri del Congresso hanno chiesto un'indagine sulla coerenza della politica estera. Nel frattempo le aziende energetiche monitorano l'effetto sul prezzo del petrolio, già influenzato dalle tensioni nella zona. la notizia ha riacceso il dibattito sulla leadership americana in Medio Oriente. Le Monde. Il piano Engrais della Commissione europea è più grave di quanto sembri. Il blocco degli Engrais nel cuore dello stretto di Hormuz è stato definito da un documento interno della Commissione come rischio particolarmente grave. Gli esperti hanno sottolineato la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, con ripercussioni che superano il settore agricolo, toccando l'industria chimica e l'intero mercato dei fertilizzanti. Il piano prevede l'allocazione di fondi di emergenza per le nazioni più dipendenti dal trasporto marittimo, ma l'efficacia dipenderà dalla capacità di coordinamento con le autorità navali. Le previsioni di una scarsità di fertilizzanti entro la fine dell'anno spaventano i produttori di cereali, già alle prese con i rincari del carburante. Il documento è stato ominosamente indicato come confidenziale, sollevando interrogativi sulla trasparenza della decisione europea, BFM. Il prezzo della benzina tocca nuovi record, 2,46 euro per il SP95 e 10. Il Tokyo mercato del petrolio ha chiuso in lieve calo, ma le stazioni italiane hanno registrato il prezzo più alto dalla guerra tra Iran e Stati Uniti. Il litro di benzina SP95 e 10 è salito a 2,46 euro, mentre il premium SP98 ha toccato i 2,139 euro. L'aumento è attribuito a due fattori: la crisi a Hormuz, che riduce le forniture di greggio, e le sanzioni occidentali contro il petrolio iraniano. I consumatori chiedono una risposta del governo, con richieste di sostegno alle famiglie più colpite. Il ministro dell'energia ha promesso misure temporanee, ma gli esperti temono che i prezzi rimangano elevati fino a quando le tensioni non saranno risolte. Il trend rischia di influenzare l'inflazione monitorata dall'Istat. France Info. Ritardi record negli appuntamenti specialistici, dermatologia altri 1242 giorni. Una recente indagine del Dr. Lib e della Fondazione Jean Jaurès ha scoperto che i pazienti devono attendere in media 3242 giorni per una visita dermatologica o cardiologica, i tempi più lunghi del paese. Il problema è più acuto nelle regioni del sud e nelle aree urbane, dove la carenza di specialisti supera la domanda. Gli esperti hanno proposto incentivi fiscali per i medici che accettano incarichi temporanei nei deserti medici. Il Ministero della Salute ha annunciato un piano di assunzioni, ma gli esiti tarderanno per via della burocrazia. Nel frattempo i pazienti sono costretti a ricorrere a consulti a distanza o a spostarsi in altre regioni, aggravando le disuguaglianze sanitarie. Le Figaro. Canale è il più grande finanziatore privato del cinema francese. I dati rivelati al Festival di Cannes mostrano che Canal ha sostenuto 104 film francesi nel 2025, investendo 150 milioni di euro. Il gruppo ha confermato il suo ruolo di pioggia e bel tempo per l'industria cinematografica, soprattutto in un periodo di incertezza per le produzioni locali. Tuttavia, alcuni registi hanno criticato la dipendenza eccessiva da un unico finanziatore, temendo che la libertà creativa sia limitata da criteri commerciali. La dirigenza ha difeso il modello, sostenendo che la collaborazione garantisce la continuità della produzione francese. La discussione si è intensificata durante la conferenza stampa con le autorità culturali, che chiedono maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento. BFM Business. Swatch e Audemars Piguet. Caos nei punti vendita e richieste sbalorditive. Il lancio della collaborazione Swatch-Audemars Piguet ha scatenato code di chilometri a Lione, Milano e persino in Thailandia. Il brand ha ammesso di aver sottostimato la domanda, provocando interruzioni della produzione e ritardi di consegna. Le autorità di consumo hanno avviato un'indagine per verificare eventuali pratiche commerciali scorrette. Il CEO di Swatch ha promesso di rivedere la logistica e di implementare sistemi più trasparenti per gestire le prenotazioni online. Alcuni esperti avvertono che l'esempio potrebbe spingere altri marchi a sovrastimare le proprie capacità di distribuzione, creando un effetto domino di caos nei retail di lusso. La vicenda ha acceso un dibattito sul ruolo del marketing virale nei prodotti di alta orologeria. Le Monde. Il G7 Finance a Parigi discute l'economia mondiale in tempo di guerra. Il vertice dei ministri delle finanze del G7, riunitosi a Parigi, ha focalizzato l'agenda sul conflitto in Medio Oriente, le tasse statunitensi sui prodotti rari e la dipendenza dalle terre rare. I leader hanno concordato di spingere per una diversificazione delle catene di approvvigionamento, mirando a ridurre l'influenza cinese. Un documento preliminare suggerisce incentivi per le aziende europee che investono in progetti di estrazione sostenibile. Il Fondo Monetario Internazionale è stato citato per fornire supporto finanziario ai paesi più vulnerabili. Il G7 ha inoltre deliberato un pacchetto di aiuti per i paesi colpiti dal blocco di Hormuz, ma la loro attuazione rimane incerta. Le tensioni geopolitiche continuano a pesare sulle previsioni di crescita globale. France Info. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro avverte di 38 milioni di posti a rischio entro il 2027. Un nuovo rapporto dell'OIL evidenzia che la guerra in Medio Oriente potrebbe eliminare l'equivalente di 38 milioni di lavori entro il 2027, principalmente nei settori energetici e logistici. Le sanzioni e le interruzioni del traffico marittimo stanno già causando una riduzione dei posti di lavoro in diverse economie emergenti. L'OIL raccomanda programmi di riqualificazione e investimenti in settori digitali per mitigare l'impatto. Alcuni governi hanno annunciato piani di transizione verso l'energia verde, ma la rapidità della risposta rimane dubbiosa. Il vertimento è stato accolto con preoccupazione dalle organizzazioni sindacali, che chiedono misure più efficaci per proteggere i lavoratori vulnerabili. BFM. Il prezzo del petrolio scende leggermente dopo le dichiarazioni di Trump. Il Brent ha registrato un calo dell'1,9% dopo che Donald Trump ha confermato di aver rinunciato a una nuova offensiva contro l'Iran. Gli analisti attribuiscono il movimento a una riduzione delle aspettative di tensione militare, ma avvertono che la volatilità potrebbe persistere finché non verrà raggiunta una stabilità politica nella regione. Le compagnie aeree europee hanno annunciato la possibilità di aggiustare i prezzi dei biglietti, mentre i paesi importatori di energia stanno valutando l'impatto sui bilanci nazionali. Il mercato rimane sensibile a ulteriori dichiarazioni diplomatiche. Le Figaro. Swatch riconosce problemi nella distribuzione della colla. Burazione o Audemars Piguet? Il CEO di Swatch ha ammesso pubblicamente di aver sottovalutato la domanda della nuova linea Royal Pop, causando ritardi nella produzione e difficoltà logistiche nei punti vendita di Lille, Milano, Bangkok e negli Stati Uniti. L'azienda si è scusata con i clienti, promettendo miglioramenti nella gestione delle scorte e un aumento della trasparenza nelle comunicazioni future. Le autorità di protezione dei consumatori hanno avviato un'indagine su possibili pratiche ingannevoli. Gli esperti di marketing suggeriscono che il caso possa servire da lezione per le future collaborazioni di lusso, evidenziando i rischi di hype non supportato da capacità operative. Eccoci di nuovo davanti al classico dramma dei piani d'emergenza, che suonano più come un mantra da artista di circo. Si propone un fresco di centinaia di milioni per sventare una catastrofe che nella pratica è sempre a un passo dal diventare la nuova scusa per la burocrazia. I politici salutano il blocco degli engrai, ma nulla cambia realmente per l'agricoltore, che vede crescere il prezzo del fertilizzante mentre i pannelli di iscrizione burocratica si moltiplicano come conigli. Una buona lezione: se il valore reale di un piano è inferiore al numero di parole spese per descriverlo, forse è ora di smettere di contare i numeri e cominciare a contare i risultati. Su 1575 kHz, questa è Radio Nizza con Centrale Milano. Meteo Parigi e Milano per martedì 19 maggio 2026. Parigi, giornata nuvolosa con piogge sparse. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepi, affidabilità buona, indicano una mattina con cielo coperto e pioggerella leggera, temperatura intorno ai 10 gradi, vento da sud a 35 km all'ora, con raffiche fino a 15 km all'ora. Nel pomeriggio la nuvolosità rimane intensa, la temperatura sale a 15 gradi, ma la pioggia diminuisce al 55% di probabilità, con vento da sud-ovest a 20 km all'ora. La sera, il cielo si schiarisce leggermente, temperature intorno ai 16 gradi, vento più debole da sud a 15 km all'ora, e nessun rischio di precipitazioni. Durante la notte, il cielo resta molto nuvoloso, temperatura minima intorno ai 14 gradi, vento da sud-ovest a 15 km all'ora, senza pioggia. In sintesi, la giornata è caratterizzata da temperature fresche, venti moderati e piogge sparse soprattutto al mattino. Milano, giornata serena con riscaldamento graduale. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B, affidabilità 95%, la mattina inizia con cielo prevalentemente sereno e poco nuvoloso, temperatura minima di 12 gradi, vento debole da ovest a 4 km all'ora. Nel pomeriggio la situazione rimane asciutta, con temperature in lieve aumento. Il testo continua ma è stato interrotto per rispetto del limite di caratteri.
1: Bentrovati al consueto appuntamento dedicato agli eventi da non perdere in Costa Azzurra nei prossimi giorni con l'agenda di Radio Nizza. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano, soprattutto in onde medie, vi arriva da Marco Casa. Nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio sarà di scena l'Africa a Nizza con un festival che si chiama One Africa Fest, dove il paese d'onore è l'Italia. dalle 10 alle 21 nello spazio 109 Espace Saint-Neuve, siamo in Rue de Turenne a Nizza, due giornate a ingresso gratuito dedicate alla cultura e alle tradizioni africane con stand culturali, artigianali e gastronomici. Non mancheranno gli spettacoli dal vivo. Inoltre sabato 23 maggio alle ore 15 è previsto l'intervento di Luigi Paraiola, giovane capo del servizio Europe Direct della Commissione Europea a Nizza, nonché capo anche del servizio Reti di Cooperazione della Metropole di Nizza. Alle 17 invece della domenica 24 maggio ci sarà il console generale d'Italia Emilio Lolli con un approfondimento sul piano Mattei per l'Africa. Nella serata invece di sabato 23 maggio, concerto della cantante senegalese Maria Siga, considerata un grande talento musicale e del reggae africano. Festa del libro De Mots au fil de l'eau a Breil-sur-Royat. Sempre sabato 23 maggio, una giornata interamente dedicata ai libri, la manifestazione propone incontri con editori, autori e ospiti speciali, sessioni di firma, copie e numerosi laboratori per adulti e bambini. Dal 23 al 25 maggio a Fayence c'è Le Jardin des Créatures et Déco, tre giorni dedicati alla creatività e all'arte del vivere mediterraneo in una suggestiva bastide del XIX secolo restaurata per ospitare saloni ed eventi. Tra i viali del Grand Jardin sarà possibile scoprire oggetti d'arredo, gioielli, ceramiche, mobili, tessuti decorativi, artigianato artistico, antiquariato e creazioni originali ispirate al sud e alla cultura provenzale. Ingresso 5 euro. Dal 23 al 24 maggio, nel centro città di La Croix-Valmer, c'è il Festival del Folklore Portoghese. Questo villaggio si veste dei colori e delle sonorità del Portogallo con due giornate dedicate alle tradizioni popolari lusitane. In programma danze folcloristiche, musica tradizionale, specialità gastronomiche, balli e momenti conviviali. Per chi ama lo sport in maniera attiva, c'è Menton Sunrace 40esima edizione sulla Promenade de la Mer a Menton. Torna alla storica competizione nel fine settimana, competizione podistica della Costa Azzurra, un tempo conosciuta come Ronde de Plage. La Menton Sunrace propone un intero weekend di sport tra mare e montagne, con percorsi per ogni livello, 4 gare dedicate ai bambini, una camminata di 5 km, trail da 46, 20 e 13 km e le celebri gare su strada tra 5 e 10 km. Serata musicale che celebra i 40 anni della formazione Anita Anita a Nizza all'Espace Magnan sabato 23 maggio. La serata musicale si chiama Mandopolis e Anita Anita, figura storica della musica provenzale, oltre a proporre una reunion sul palco dell'Espace Magnan con un concerto alle ore 21, ha in programma alle 18 un incontro e dibattito con tre protagonisti della creazione neotradizionale tra Provenza e Italia e un momento conviviale con buffet e aperitivo. Nella notte di sabato ci sarà la Notte Europea dei Musei in tutta Europa, in tutta la Francia, in tutta la Costa Azzurra. Sono un'infinità gli eventi in programma, noi ve ne segnaliamo solo alcuni, per esempio a Villeneuve-Loubet, Notte Europea ai Musei di Villeneuve-Loubet, con 5 luoghi espositivi dalle 18.30 alle 22.30 che aprono eccezionalmente le loro porte. A Grasse, dalle 19 alle 23, apre il Museo Internazionale della Profumeria, una serata culturale straordinaria alla scoperta del patrimonio artistico e della tradizione profumiera di Grasse. L'ingresso è gratuito. E ancora a Menton, sempre per la Notte Europea dei Musei, dalle 19 alle 23.50 sarà possibile visitare, anche con una visita guidata narrata, il Museo Jean Cocteau. E ancora per quanto riguarda la Notte Europea dei Musei, apertura al pubblico alle 19 del Musée du Patrimoine di Grimaud. Alcuni appuntamenti culinari. Grande sardinata alle Lavandou alle 19, sempre sabato 23 maggio. Una delle tradizioni più amate di Le Lavandou torna con una serata all'insegna dei sapori mediterranei. La grande sardinata propone sardine alla griglia e atmosfera di villaggio per residenti e turisti. E sempre per quanto riguarda i sapori, c'è la festa dell'olio alle 19 di sabato a Saint-Paul-de-Vence in Place de l'Église. Domenica 24 maggio, invece, sconfinando in Italia alle 12.30, Al Palatenda Bigauda, a Camporosso, in provincia di Imperia, c'è Acciugando, sagra enogastronomica, una giornata dedicata ai sapori della tradizione ligure, con protagonista assoluta l'acciuga, proposta in numerose ricette e preparazioni tipiche del territorio. La sagra enogastronomica, organizzata dalla Proloco Gli Amici del Mulino con il patrocinio del comune di Camporosso, offrirà anche altre specialità locali, vini del territorio e prodotti genuini in un'atmosfera di festa e convivialità. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche sul nostro sito radionizza.it e a presto con i nostri podcast e qui in onda su Centrale Milano con un'altra edizione dell'Agenda della Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Martedì 19 maggio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Ancora qualche nube di passaggio in Costa Azzurra, ma dalla meteo ci occuperemo dopo le news e c'è una bella notizia per aprire. Una notizia che porta sollievo ai nizzardi, ma in generale a chiunque. È stato trovato un donatore compatibile per il piccolo Elio, il bambino di 4 anni e mezzo affetto da una rara e aggressiva forma di leucemia. Ricoverato a Marsiglia, il piccolo dovrà affrontare settimane molto difficili di chemioterapia e radioterapia prima del trapianto di midollo osseo. La famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente le oltre 70.000 persone che hanno aderito alla campagna di donazione, un gesto di solidarietà anonima che potrebbe salvare anche altre vite. Andiamo a Cannes, il festival entra nel vivo della sua seconda settimana. Ieri sulla Croisette, riflettori puntati sui film in concorsi come L'Inconnu del francese Arthur Harari e Fjord del regista romeno Christian Mungiu. Sul tappeto rosso hanno sfilato Léa Seydoux, Sharon Stone, Demi Moore, Carla Bruni, Heidi Klum e Sebastian Stan. Oggi è invece il giorno di due tra gli autori più attesi del festival: Pedro Almodovar, che presenta Amarga Navidad, mentre il regista russo Andrei Zvaginstev torna in concorso dopo 9 anni con Minotaur. In serata Ken Loach introdurrà sulla spiaggia la proiezione del suo film cult Terra e Libertà. La città di Nizza rafforza la presenza delle forze dell'ordine dopo i recenti episodi violenti nel quartiere Le Moulin. Da questa settimana è operativo un nuovo posto fisso della polizia municipale in Place des Amarillis. Gli agenti garantiscono una presenza costante sul territorio e coordineranno pattugliamenti regolari in collaborazione con i servizi dello Stato. Il sindaco Eric Ciotti ha parlato di una risposta immediata e concreta contro criminalità e degrado urbano. Ancora Nizza, in vista del 4 luglio 2026, anniversario dei 250 anni dell'indipendenza americana, la città ospita oggi un incontro ufficiale tra il sindaco Eric Ciotti e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Francia, Charles Kushner. A Villa Massenà verrà presentato il calendario degli eventi dedicati alla ricorrenza, appuntamenti culturali, manifestazioni festive e iniziative istituzionali che celebreranno i rapporti storici tra la Francia, in particolare la Costa Azzurra, e gli Stati Uniti d'America. La meteo di martedì 19 maggio, in Costa Azzurra ancora qualche nuvola e venti moderati. Allerta gialla di Meteo France per rischio temporali sia nel VAR che nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 12 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. Da domani sole e temperature in rialzo. L'almanacco, tra i nati il 19 maggio, Yves Montand, 1921, attore e cantante franco-italiano, protagonista anche del cinema francese del dopoguerra. Malcolm X, 1925, leader afroamericano e difensore dei diritti civili, figura chiave nella lotta contro la segregazione razziale negli Stati Uniti d'America. Tra i fatti storici accaduti il 19 maggio, nel 2001 aprono i primi Apple Store negli Stati Uniti. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.

0: Prego.
1: Benvenuti a Francia 24, notiziario di Francia Oggi Centrale Milano per martedì 19 maggio. Cominciamo oggi con un breve messaggio speciale, tra poco poi il notiziario. Attention DXers. So, you tune into AM 1575, heard a great song, and want to make sure it's really our station, Centrale Milano, on 1575 kHz from Milan, Italy. Yes, of course you can send us a reception report. But now you can also check it by yourself, and indeed you can find out what is the very title of the beautiful songs that we play in perfect analog mono, okay, in stereo too if you are into streaming. So just head to centralemilano.com, spelling centralemilano, so easy, centrale, central, centrale, Milano, like the city, centralemilano.com, or search for Radio Centrale Milano on Google, but don't forget radio, or you will land in Milano railway station and you will know everything about the train leaving the town, which is not what you're looking for. So Radio Centrale Milano, look for menu utente, yes, it's in Italian, but we're sure our editor will fix it soon, and register. You will then be able to choose funzioni abilitate, funzioni abilitate, and then elenco brani, that translate in list of song, and there you have a beautiful list and you can double check what you've heard. Easy, isn't it? But time for our daily news. E cominciamo con le notizie dalla Francia e dal mondo. Latte infantile contaminato, Nestlé ha nascosto i fatti. Léa Seydoux, Victoria Luego e Demi Moore al Festival di Cannes. E importante inchiesta pubblicata oggi a Radio France sul sito di France Info. Nestlé ha effettuato ritiri silenziosi di latte per neonati contaminato in diversi paesi. La cellula inchiesta di Radio Francia, in collaborazione con RTS e RTBF, ha indagato sulla modalità in cui Nestlé ha organizzato ritiri discreti di prodotti in Austria e Germania. La magistratura francese è stata coinvolta. Come è stato possibile che latte per neonati contaminato da una tossina capace di causare gravi intossicazioni, anche mortali e anche residui fecali, questo non ce lo dicono stavolta ma l'avevano detto l'altra volta, sia stato identificato già alla fine di novembre 2025 dalla stessa Nestlé senza che venisse lanciato alcun richiamo globale? Perché questi ritardi nei richiami e perché Nestlé ha bloccato i prodotti nei propri stabilimenti senza avvisare immediatamente le autorità, nonostante alcuni lotti fossero già stati commercializzati e consumati? Mentre i parlamentari francesi si apprestano a presentare martedì 19 maggio le conclusioni di una missione flash sull'affare, la cellula investigativa di Radio France ha costruito una serie di disfunzioni che hanno permesso la commercializzazione di latte per neonati con rischi per la salute. Al centro dell'indagine vi è il gruppo Nestlé, responsabile del primo richiamo di prodotti l'11 dicembre, più di due settimane dopo la scoperta, fine novembre, della presenza delle tossine per il latte nel latte per i neonati nel suo stabilimento di tre paesi dei Paesi Bassi, come riportato a suoi tempi da Le Monde e anche da noi. I media pubblici francofoni hanno cercato di comprendere cosa sia avvenuto. Secondo le nostre informazioni, Nestlé ha effettivamente tardato a avvertire le autorità europee della presenza di prodotti contaminati. Qua stanno ripetendo in loop la stessa notizia, vediamo se più avanti dicono qualcosa. Come già rilevato o rivelato dalla cellula di investigazione, Nestlé ha bloccato a partire dal 26 dicembre tutta la produzione di latte per neonati, dopo aver confermato la presenza di tali prodotti di un olio di ara contaminato da concentrazioni molto elevate di cereulide, una tossina prodotta dal batterio Bacillus cereus. Le concentrazioni superavano i 700 microgrammi per chilogramma di olio incapsulato, tra virgolette, cioè trasformato in polvere per essere incorporato nella preparazione del latte infantile. In totale, 838.000 vasetti di latte per neonati sono stati bloccati nello stabilimento francese. Tuttavia i prodotti già commercializzati sono rimasti nei circuiti di distribuzione nelle case dei consumatori e nelle pance dei bambini senza richiamo ufficiale né informazioni immediate delle autorità europee, nonostante la normativa imponga una segnalazione senza, insomma, segnalarlo senza ritardo non appena si individua un rischio sanitario. È stato necessario attendere il 5 gennaio affinché i paesi come Francia, Svizzera e Belgio fossero informati. Un ritardo così grave è avvenuto mentre altrove in Europa il gruppo multinazionale procedeva già a ritiri discreti di prodotti provenienti da stabilimenti diversi da quello dei Paesi Bassi. L'ONG Foodwatch aveva già avvertito già a dicembre l'esistenza di questi ritiri silenziosi e la nostra indagine, la nostra di France Info, documenta appunto questo. L'articolo è molto molto lungo, non possiamo leggerlo tutto, ma se andate su franciaoggi.com

contaminato. Il 16 dicembre 2025, le autorità austriache hanno incaricato l'Agenzia Pubblica di Sicurezza Sanitaria di prelevare diversi lotti di latte per neonati commercializzati nel paese, tra cui prodotti Beba Nestlé e Aptamil Danone. Il 24 dicembre i risultati hanno confermato la presenza di cereulide in campioni Nestlé, con concentrazioni di 0,70-0,5 grammi per chilogrammo di polvere, superiori ai limiti di riferimento attualmente adottati dall'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA come dose massima di riferimento, cioè potenzialmente pericolosi. Non è stato avviato alcun richiamo pubblico. I prodotti sono stati semplicemente ritirati in modo discreto dagli scaffali delle principali catene di distribuzione austriache, Billa, Billa Plus, Billa Kaufleut, Bipa e Sutterluti, senza comunicare direttamente alle famiglie che li avevano acquistati, né estendere l'allerta ad altri stati membri. Solo la Germania è stata informata, perché lo stabilimento di Biesenhofen, Baviera, che produceva i lotti interessati, riforniva direttamente il mercato austriaco. Le autorità austriache e tedesche hanno confermato l'esistenza di questi ritiri silenziosi. Il Ministero austriaco della Salute ha riconosciuto che i campioni analizzati sono risultati non idonei al consumo umano, e quindi non sicuri ai sensi della normativa europea, ma ha aggiunto sorprendentemente che non era necessario un richiamo pubblico, perché il rischio sanitario non era stato stabilito. In Germania la posizione è analoga. Le autorità federali ricordano che quando vi sono motivi per ritenere che un alimento non sia sicuro, gli operatori devono informare immediatamente le autorità competenti e adottare le misure appropriate, rimandando tuttavia la responsabilità dei ritiri discreti ai Länder, tanto ente CONIA, in particolare al Ministero dell'Agricoltura dell'Assia, dove ha sede la sede tedesca di Nestlé. Il ministero contattato dalla cellula di inchiesta di Radio Francia RTS e RTBF ha confermato che dal 24 dicembre 2025 alcuni prodotti fabbricati a Biesenhofen erano già stati ritirati dal mercato nell'ambito di un ritiro discreto in stretta coordinazione con Nestlé. Anche qui non è stato emesso alcun richiamo pubblico perché le autorità tedesche ritenevano che la valutazione di tali prodotti non mostrasse un pericolo sanitario acuto. La Commissione europea ha sottolineato che la pratica del richiamo silenzioso non esiste nel diritto europeo. L'obbligo di informare il pubblico scatta non appena un prodotto potenzialmente non sicuro può aver raggiunto il consumatore. Per quanto riguarda i ritiri discreti in Austria e Germania, Bruxelles ha dichiarato che spetta agli Stati membri confermare ufficialmente se tali ritiri siano avvenuti. La Commissione non intende pronunciarsi su scenari ipotetici. Se Nestlé appare oggi al centro della questione, vi sono interrogativi anche sul comportamento di altri attori del settore. Secondo le nostre informazioni, il gruppo svizzero aveva infatti avvisato tutti i produttori il 30 dicembre 2025 della presenza di una tossina in un olio presente nella quasi totalità del latte per neonati commercializzati in Europa. Questo olio prodotto dalla società cinese CABIO Biotech era stato distribuito ai fabbricanti di latte per neonati dalla multinazionale Cargill, che ha confermato di aver agito in qualità di distributore logistico. Tuttavia sia Lactalis che Danone hanno avviato i primi richiami solo alla fine di gennaio, settimane dopo. Nel contesto di questa vicenda, 5 inchieste penali sono state aperte il 30 gennaio dal reparto di sanità pubblica della Procura di Parigi, tra cui quelle per mettere in pericolo la vita altrui in seguito a decessi o ospedalizzazioni di neonati. Le procure di Bordeaux e Angers hanno poi escluso un collegamento tra 2 decessi infantili e il consumo di latte contaminato, mentre la cellula di inchiesta di Radio Francia RTS e RTBF ha rivelato che la procura di Meaux ha avviato un'altra indagine dopo la morte, in ottobre 2025, di un neonato alimentato con latte Gallia di Danone. La procura di Meaux ha successivamente trasferito il caso alla procura di Parigi. È stato confermato un legame tra il consumo di latte infantile contaminato e la presenza di tossine nelle feci di un neonato di 24 giorni, ricoverato a inizio febbraio a Montpellier. Secondo l'avvocatessa Nathalie Guttal, che rappresenta decine di famiglie coinvolte, questi ritiri silenziosi non sono compatibili con il diritto europeo. Un prodotto potenzialmente pericoloso deve essere trattato come un prodotto già giudicato pericoloso. Nestlé avrebbe dovuto avvertire immediatamente le autorità europee e richiamare i prodotti contaminati al primo sospetto. Interrogata sui ritiri definiti silenziosi, Nestlé ha dichiarato di aver seguito una procedura rigorosa basata su una fase di valutazione, una tracciabilità a monte dell'origine della contaminazione e, a valle, l'identificazione dei prodotti già immessi sul mercato, prima di notificare le autorità e procedere a un richiamo pubblico. Il gruppo ha sostenuto che agire senza elementi consolidati avrebbe potuto portare a un richiamo incompleto o errato, e ha evidenziato che, trattandosi di latte per neonati, prodotto di prima necessità, era imperativo limitare i richiami ai soli lotti interessati per garantire sia la sicurezza dei bambini, sia la disponibilità dei prodotti per le famiglie.

famiglie. Per quanto riguarda l'inchiesta penale aperta dalla procura di Meaux dopo il decesso di un neonato che aveva consumato latte Gallia, Danone afferma di non avere conoscenza di tale caso. Passiamo a Cannes. Victoria Luengo pronta a salire le gradinate del Palais de Festival il 16 maggio per presentare Lettre à Aimé di Rodrigo Sorogoyen. Elijah Wood, nonostante il divieto, tenta di farsi fotografare durante la consegna della Palma d'Oro donata a Peter Jackson. Una star avvolta in un corona di piume, riconoscibile da un'apparizione al festival nel 2016, con un film di Marenade, e nel 2023 con progetti di Jonathan Glazer e Justin Triet. Letizia Casta, sollevata in aria da Vincent McCain, annuncia l'adattamento cinematografico della serie D'X% il 15 maggio. Lea Seydoux e Jella Ase avanzano nella folla il 15 maggio per difendere il film Gentle Monster della regista Marie Kreutzer. Un gesto affettuoso tra Adele Exarchopoulos e Sarah Girardot, protagoniste del film Garance, davanti alla regista Jeanne Henry. Il trio Victoria Luengo, Javier Bardem e il regista Rodrigo Sorogoyen al Gran Teatro Lumière il 16 maggio per presentare Lettre à Aimé. Demi Moore, membro della giuria, sfoggia una collezione di abiti eleganti sul red carpet. Eric Cantona, con sguardo da campione, partecipa alla proiezione di Lettre à Aimé e promuove il film Le Matin Merveilleux e il documentario a lui dedicato. Cantona e Gilles Lelouch, in occasione della presentazione di Moulin di Laszlo Nemes il 17 maggio, si dedicano agli autografi. Julianne Moore brilla nella consegna del premio Women in Motion il 17 maggio. Lea Seydoux, ormai esperta del red carpet, lancia un occhiolino prima della proiezione di Lincoln New di Arthur Harari il 18 maggio. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Editoriale di Rachel. Cannes, la fiera delle vanità scintillanti. Eccoci di nuovo al Palais de Festival, tempio sacro del cinema, dove ogni anno si celebra il rito più antico di tutti, l'adorazione reciproca tra star, registi e fotografi. Red carpet che sembrano passerelle di pavoni, abbracci studiati, pose calcolate al millimetro e annunci di film che sembrano già pronti per la prossima campagna Oscar. Victoria Luengo, Javier Bardem, Demi Moore in versione giurata chic, Letizia Casta sollevata come un trofeo, Eric Cantona con sguardo da ex campione prestato al cinema, tutti lì a recitare la parte di se stessi in un grande spettacolo di specchi, Elijah Wood, che sfida i divieti per una foto, Adele, Exarchopoulos e Sarah Girardot, che si scambiano gesti affettuosi davanti alle telecamere. Perfetto. Tutto molto sincero, naturalmente. In mezzo a questa giostra dorata, una sola figura sembra camminare senza bisogno di confermare ogni tre passi quanto sia impegnata o autentica. Lea Seydoux avanza nella folla con una naturalezza che stona, quasi fastidiosa per chi ha bisogno di urlare la propria presenza. Non serve la corona di piume né il gesto plateale. Lei ci è e basta, è proprio questo che la rende unica. In mezzo a tanta vanità insopportabile, continua a meritare vera ammirazione. Il resto è il solito carnevale, lustrini, autocelebrazione e l'eterna illusione che il cinema più importante del mondo debba per forza passare per questo circo di ego. Coan del giorno. Un monaco chiese al maestro perché tutte queste star salgono le gradinate di Cannes con tanta solennità. Rispose il maestro, perché temono che, senza tappeto rosso, nessuno si accorga che esistono. Il monaco insistette, è Lea Seydoux che cammina senza bisogno di corona né di urla. È forse illuminata? Sì, rispose il maestro. Lei non ha bisogno che il mondo la guardi per sapere di essere già vista. Ma torniamo alle notizie. Ha sostenuto 104 film francesi, nel 2025 per 150 milioni di euro, con il suo status di primo finanziatore privato. Canal continua a fare la pioggia e il bel tempo su buona parte del cinema francese. Una settimana dopo la pubblicazione di una tribuna anti-Bolloré nel settore cinematografico, il presidente di Canal ha dichiarato a Cannes che il gruppo non collaborerà più con i circa 600 professionisti firmatari del testo. Ne consegue una DOM? Anda cruciale, qual è oggi il ruolo di Canal nel finanziamento del cinema francese? Gaëtan Bruel, presidente del Centre National du Cinéma et de l'Image Animée CNC, ha ribadito che Canal è ancora il principale sostegno privato della più ampia diversità del cinema francese, tentando di calmare le tensioni tra i firmatari della tribuna e la direzione del gruppo. Dati del CNC. Secondo l'ultimo bilancio del CNC, Canal resta il più grande finanziatore privato del cinema francese, sia per il numero di film della iniziativa francese FIF prefinanziati, 104 titoli nel 2025, sia per l'ammontare degli investimenti, 134 milioni di euro, pari al 37% del totale degli investimenti dei diffusori.
A questi si aggiungono quasi 21 milioni di euro investiti da CineOCS. Nel ranking dei finanziatori privati, a Canal seguono France Télévisions, 61 film per 59 milioni di euro, TF1, 20 film per 37 milioni di euro, M6, 14 film per 29 milioni di euro, e piattaforme streaming come Netflix, Disney, eccetera, 54 film per 76 milioni di euro. Un rapporto dell'Arcom, che utilizza una metodologia diversa, indica che nel 2024 Canal ha rappresentato quasi la metà, 49% degli investimenti dei diffusori nella produzione cinematografica, con 216 milioni di euro. Gli altri principali attori sono France Televisions, 15%, 66 milioni, TF1, 11%, 37 milioni, e M6, 6%. Le piattaforme on demand complessivamente hanno contribuito per l'11% restante. I dati del 2025 non sono ancora disponibili. Altri attori del finanziamento. Il CNC sottolinea che i diffusori non sono gli unici a finanziare i film francesi. Secondo l'ESEISH, nel 2024, su 1,2 miliardi di euro raccolti dal settore cinematografico, circa un terzo proviene da finanziatori privati, un quarto da fondi pubblici, mentre il resto è coperto da produttori e investitori stranieri. La chronologie des médias e la strategia di Canal. Anche se le dotazioni di Canal per gli anni 2025-2027 sono leggermente diminuite, il suo ruolo di primo finanziatore gli garantisce un vantaggio competitivo nella cronologia dei media, il meccanismo che regola la distribuzione dei film dopo la fase cinematografica. Chi occupa le posizioni più favorevoli può trasmettere le uscite in anteprima sulle proprie piattaforme, per cui l'investimento è fondamentale. Nel gennaio 2025, Disney ha negoziato una riduzione della finestra di distribuzione da 17 a 9 mesi post-cinema, impegnandosi a investire il 25% del fatturato netto locale in Europa e in Francia. Questa mossa ha suscitato l'irritazione di Maxime Saada, perché Canal era abituata a una finestra di 6 mesi, solo 2 mesi dopo l'uscita su DVD, Blu-ray e VOD. In risposta, Canal ha annunciato un piano di investimento di almeno 480 milioni di euro in 3 anni, 150 milioni nel 2025, 160 milioni nel 2026, 170 milioni nel 2027, pur mantenendo una media annuale inferiore ai 200 milioni di euro degli anni precedenti. Parallelamente il gruppo ha acquisito il 34% del capitale di UGC, il terzo più grande circuito di sale cinematografiche francesi, con l'obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2028. Questo rafforza il controllo di Vincent Bolloré sull'intera catena di produzione e distribuzione dei film, dal finanziamento alla proiezione su grande e piccolo schermo. Questo articolo sintetizza il ruolo dominante di Canal nel finanziamento e nella distribuzione del cinema francese nel 2025. Fact check by GPT-OS20B. Incidenti a Lille, Milano, in Thailandia e persino negli Stati Uniti. Swatch riconosce problemi il giorno del lancio della sua collaborazione con Audemars Piguet, di fronte a una domanda immensamente elevata. Swatch afferma di aver registrato una domanda eccezionale per la nuova collaborazione con la casa orologiera indipendente Audemars Piguet. Il lancio della collezione Royal Pop sabato 16 maggio ha provocato enormi flussi di persone in diversi paesi, tanto da costringere alcune boutique a chiudere temporaneamente. Secondo il gruppo svizzero, circa 20 negozi su 220 punti vendita mondiali coinvolti hanno segnalato incidenti. Le cause principali sono state code estremamente lunghe e dispositivi di sicurezza talvolta insufficienti nei centri commerciali. Il giorno del lancio ci sono stati problemi perché le code erano enormi e l'organizzazione non è stata sufficiente a contenere la folla, ha dichiarato Swatch. Già prima dell'apertura centinaia di appassionati e rivenditori facevano la fila da giorni. In diverse città, la situazione è degenerata, richiedendo l'intervento della polizia e la chiusura immediata dei negozi. La risposta alla collezione Royal Pop è fenomenale, e la domanda è immensamente elevata, ha aggiunto il gruppo, paragonando il lancio al successo del Moonwatch del 2022 con Omega. Tra gli episodi più rilevanti, a Cesne Roquencourt, Yvelines, circa 300 persone sono state disperse dalle forze dell'ordine con l'uso di gas lacrimogeni. A Lille, alcuni clienti hanno denunciato violenze fisiche nella coda e intendono sporgere denuncia. Sono stati segnalati anche alterchi a Milano e movimenti di folla in Thailandia e Stati Uniti, mentre il Giappone è rimasto al riparo. Swatch ha precisato che, come accaduto per la Moonwatch, la situazione si è normalizzata dopo il giorno del lancio, soprattutto dopo aver comunicato che la collezione sarà disponibile per diversi mesi, riducendo la pressione sui primi giorni di vendita. La collaborazione con Audemars Piguet segue altre partnership di successo,
il Mons Watch con Omega 2022 e una collezione con Blancpain 2023. Il gruppo Swatch, che possiede 16 marchi, ha fatturato nel 2025 circa 6,28 miliardi di franchi svizzeri, 6,86 miliardi di euro. La Mons Watch ha contribuito con circa 250 milioni di franchi nel 2022 e 450 milioni nel 2023, aggiungendo al modello creato con Blancpain. Articolo basato su comunicati stampa e dichiarazioni ufficiali di Swatch. Fact check by GPTOS20B, rassegna stampa francese. You are listening to news from France and the world on Centrale Milano, 1575 kHz, and on Radio Nizza. Buongiorno da Parigi. Sono Rachel Costa. Il blocco degli Engrai nel passo di Hormuz minaccia l'agricoltura globale. Il nuovo piano Engrai, approvato dalla Commissione europea, prevede diversi centinaia di milioni di euro di finanziamenti destinati a mitigare il rincaro dei fertilizzanti. Il fondo, alimentato da risorse della PAC, punta a sostenere gli agricoltori colpiti dal blocco navale nel passo di Hormuz, dove più di un terzo delle forniture mondiali transitano. Secondo gli esperti, la crisi influisce già sui prezzi dei prodotti alimentari, facendo temere una possibile carenza di materie prime. Il piano prevede anche un monitoraggio più stretto dei flussi marittimi per garantire la continuità delle consegne. Gli Stati membri hanno promesso una rapida implementazione, anche se alcuni critici temono ritardi burocratici. La questione resta al centro della diplomazia internazionale, con gli USA e l'Iran in un delicato equilibrio. France Info. Donald Trump annuncia il rinvio dell'attacco contro l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti, in una conferenza stampa al vertice con il premier cinese, ha dichiarato di aver accettato la richiesta dei paesi del Golfo di sospendere l'offensiva prevista per martedì. Seri negoziati sono ora in corso, ha affermato Trump, aggiungendo che la decisione risponde a pressioni diplomatiche e a una valutazione dei costi militari. Il comunicato è stato subito accolto con scetticismo dagli analisti, che vedono dietro una mossa di contenimento politico interno. Alcuni membri del Congresso hanno chiesto un'indagine sulla coerenza della politica estera. Nel frattempo le aziende energetiche monitorano l'effetto sul prezzo del petrolio, già influenzato dalle tensioni nella zona. La notizia ha riacceso il dibattito sulla leadership americana in Medio Oriente. Le Monde. Il piano Engrais della Commissione europea è più grave di quanto sembri. Il blocco degli Engrais nel cuore dello stretto di Hormuz è stato definito da un documento interno della Commissione come rischio particolarmente grave. Gli esperti hanno sottolineato la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento, con ripercussioni che superano il settore agricolo, toccando l'industria chimica e l'intero mercato dei fertilizzanti. Il piano prevede l'allocazione di fondi di emergenza per le nazioni più dipendenti dal trasporto marittimo, ma l'efficacia dipenderà dalla capacità di coordinamento con le autorità navali. Le previsioni di una scarsità di fertilizzanti entro la fine dell'anno spaventano i produttori di cereali, già alle prese con i rincari del carburante. Il documento è stato ominosamente indicato come confidenziale, sollevando interrogativi sulla trasparenza della decisione europea, BFM. Il prezzo della benzina tocca nuovi record, 2,46 euro per il SP95 e 10. Il Tokyo mercato del petrolio ha chiuso in lieve calo, ma le stazioni italiane hanno registrato il prezzo più alto dalla guerra tra Iran e Stati Uniti. Il litro di benzina SP95 e 10 è salito a 2,46 euro, mentre il premium SP98 ha toccato i 2,139 euro. L'aumento è attribuito a due fattori. La crisi a Hormuz, che riduce le forniture di greggio, e le sanzioni occidentali contro il petrolio iraniano. I consumatori chiedono una risposta del governo, con richieste di sostegno alle famiglie più colpite. Il ministro dell'energia ha promesso misure temporanee, ma gli esperti temono che i prezzi rimangano elevati fino a quando le tensioni non saranno risolte. Il trend rischia di influenzare l'inflazione monitorata dall'Istat. France Info. Ritardi record negli appuntamenti specialistici, dermatologia altri 1242 giorni. Una recente indagine del Dr. Lib e della Fondazione Jean Jaurès ha scoperto che i pazienti devono attendere in media 3242 giorni per una visita dermatologica o cardiologica, i tempi più lunghi del paese. Il problema è più acuto nelle regioni del sud e nelle aree urbane, dove la carenza di specialisti supera la domanda. Gli esperti hanno proposto incentivi fiscali per i medici che accettano incarichi temporanei nei deserti medici. Il Ministero della Salute ha annunciato un piano di assunzioni, ma gli esiti tarderanno per via della burocrazia. Nel frattempo i pazienti sono costretti a ricorrere a consulti a distanza o a spostarsi in altre regioni, aggravando le disuguaglianze sanitarie. Le Figaro. Canal è il più grande finanziatore privato del cinema francese.
I dati rivelati al Festival di Cannes mostrano che Canal ha sostenuto 104 film francesi nel 2025, investendo 150 milioni di euro. Il gruppo ha confermato il suo ruolo di pioggia e bel tempo per l'industria cinematografica, soprattutto in un periodo di incertezza per le produzioni locali. Tuttavia, alcuni registi hanno criticato la dipendenza eccessiva da un unico finanziatore, temendo che la libertà creativa sia limitata da criteri commerciali. La dirigenza ha difeso il modello, sostenendo che la collaborazione garantisce la continuità della produzione francese. La discussione si è intensificata durante la conferenza stampa con le autorità culturali, che chiedono maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento. BFM Business. Swatch e Audemars Piguet. Caos nei punti vendita e richieste sbalorditive. Il lancio della collaborazione Swatch e Audemars Piguet ha scatenato code di chilometri a Lione, Milano e persino in Thailandia. Il brand ha ammesso di aver sottostimato la domanda, provocando interruzioni della produzione e ritardi di consegna. Le autorità di consumo hanno avviato un'indagine per verificare eventuali pratiche commerciali scorrette. Il CEO di Swatch ha promesso di rivedere la logistica e di implementare sistemi più trasparenti per gestire le prenotazioni online. Alcuni esperti avvertono che l'esempio potrebbe spingere altri marchi a sovrastimare le proprie capacità di distribuzione, creando un effetto domino di caos nei retail di lusso. La vicenda ha acceso un dibattito sul ruolo del marketing virale nei prodotti di alta orologeria. Le Monde. Il G7 Finance a Parigi discute l'economia mondiale in tempo di guerra. Il vertice dei ministri delle finanze del G7, riunitosi a Parigi, ha focalizzato l'agenda sul conflitto in Medio Oriente, le tasse statunitensi sui prodotti rari e la dipendenza dalle terre rare. I leader hanno concordato di spingere per una diversificazione delle catene di approvvigionamento, mirando a ridurre l'influenza cinese. Un documento preliminare suggerisce incentivi per le aziende europee che investono in progetti di estrazione sostenibile. Il Fondo Monetario Internazionale è stato citato per fornire supporto finanziario ai paesi più vulnerabili. Il G7 ha inoltre deliberato un pacchetto di aiuti per i paesi colpiti dal blocco di Hormuz, ma la loro attuazione rimane incerta. Le tensioni geopolitiche continuano a pesare sulle previsioni di crescita globale. France Info. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro avverte di 38 milioni di posti a rischio entro il 2027. Un nuovo rapporto dell'OIL evidenzia che la guerra in Medio Oriente potrebbe eliminare l'equivalente di 38 milioni di lavori entro il 2027, principalmente nei settori energetici e logistici. Le sanzioni e le interruzioni del traffico marittimo stanno già causando una riduzione dei posti di lavoro in diverse economie emergenti. L'OIL raccomanda programmi di riqualificazione e investimenti in settori digitali per mitigare l'impatto. Alcuni governi hanno annunciato piani di transizione verso l'energia verde, ma la rapidità della risposta rimane dubbiosa. Il vertimento è stato accolto con preoccupazione dalle organizzazioni sindacali, che chiedono misure più efficaci per proteggere i lavoratori vulnerabili. BFM. Il prezzo del petrolio scende leggermente dopo le dichiarazioni di Trump. Il Brent ha registrato un calo dell'1,9% dopo che Donald Trump ha confermato di aver rinunciato a una nuova offensiva contro l'Iran. Gli analisti attribuiscono il movimento a una riduzione delle aspettative di tensione militare, ma avvertono che la volatilità potrebbe persistere finché non verrà raggiunta una stabilità politica nella regione. Le compagnie aeree europee hanno annunciato la possibilità di aggiustare i prezzi dei biglietti, mentre i paesi importatori di energia stanno valutando l'impatto sui bilanci nazionali. Il mercato rimane sensibile a ulteriori dichiarazioni diplomatiche. Le Figaro. Swatch riconosce problemi nella distribuzione della colla. Burazione Audemars Piguet. Il CEO di Swatch ha ammesso pubblicamente di aver sottovalutato la domanda della nuova linea Royal Pop, causando ritardi nella produzione e difficoltà logistiche nei punti vendita di Lille, Milano, Bangkok e negli Stati Uniti. L'azienda si è scusata con i clienti, promettendo miglioramenti nella gestione delle scorte e un aumento della trasparenza nelle comunicazioni future. Le autorità di protezione dei consumatori hanno avviato un'indagine su possibili pratiche ingannevoli. Gli esperti di marketing suggeriscono che il caso possa servire da lezione per le future collaborazioni di lusso, evidenziando i rischi di hype non supportato da capacità operative. Eccoci di nuovo davanti al classico dramma dei piani d'emergenza, che suonano più come un mantra da artista di circo. Si propone un fresco di centinaia di milioni per sventare una catastrofe che nella pratica è sempre a un passo dal diventare la nuova scusa per la burocrazia. I politici salutano il blocco degli engrai, ma nulla cambia realmente per l'agricoltore, che vede crescere il prezzo del fertilizzante mentre i pannelli di iscrizione burocratica si moltiplicano come conigli. Una buona lezione,
Se il valore reale di un piano è inferiore al numero di parole spese per descriverlo, forse è ora di smettere di contare i numeri e cominciare a contare i risultati. Su 1575 kHz, questa è Radio Nizza con Centrale Milano. Meteo Parigi e Milano per martedì 19 maggio 2026. Parigi, giornata nuvolosa con piogge sparse. Le previsioni aggiornate dall'esperto Regis Crepi, affidabilità buona, indicano una mattina con cielo coperto e pioggerella leggera, temperatura intorno ai 10 gradi, vento da sud a 35 km all'ora, con raffiche fino a 15 km all'ora. Nel pomeriggio la nuvolosità rimane intensa, la temperatura sale a 15 gradi, ma la pioggia diminuisce al 55% di probabilità, con vento da sud-ovest a 20 km all'ora. La sera, il cielo si schiarisce leggermente, temperature intorno ai 16 gradi, vento più debole da sud a 15 km all'ora, e nessun rischio di precipitazioni. Durante la notte, il cielo resta molto nuvoloso, temperatura minima intorno ai 14 gradi, vento da sud-ovest a 15 km all'ora, senza pioggia. In sintesi la giornata è caratterizzata da temperature fresche, venti moderati e piogge sparse soprattutto al mattino. Milano, giornata serena con riscaldamento graduale. Secondo il bollettino aggiornato dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B, affidabilità 95%, la mattina inizia con cielo prevalentemente sereno e poco nuvoloso, temperatura minima di 12 gradi, vento debole da ovest a 4 km all'ora. Nel pomeriggio la situazione rimane asciutta, con temperature in lieve aumento. Il testo continua ma è stato interrotto per rispetto del limite di caratteri,

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Martedì 19 maggio, bentrovati all'appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Ancora qualche nube di passaggio in Costa Azzurra, ma della meteo ci occuperemo dopo le news e c'è una bella notizia per aprire. Una notizia che porta sollievo ai nizzardi, ma in generale a chiunque. È stato trovato un donatore compatibile per il piccolo Elio, il bambino di 4 anni e mezzo affetto da una rara e aggressiva forma di leucemia. Ricoverato a Marsiglia, il piccolo dovrà affrontare settimane molto difficili di chemioterapia e radioterapia prima del trapianto di midollo osseo. La famiglia ha voluto ringraziare pubblicamente le oltre 70.000 persone che hanno aderito alla campagna di donazione, un gesto di solidarietà anonima che potrebbe salvare anche altre vite. Andiamo a Cannes, il festival entra nel vivo della sua seconda settimana. Ieri sulla Croisette, riflettori puntati sui film in concorsi come L'Inconnu del francese Arthur Harari e Fjord del regista romeno Christian Mungiu. Sul tappeto rosso hanno sfilato Léa Seydoux, Sharon Stone, Demi Moore, Carla Bruni, Heidi Klum e Sebastian Stan. Oggi è invece il giorno di due tra gli autori più attesi del festival: Pedro Almodovar, che presenta Amarga Navidad, mentre il regista russo Andrei Zvaginstev torna in concorso dopo 9 anni con Minotaur. In serata Ken Loach introdurrà sulla spiaggia la proiezione del suo film cult Terra e Libertà. La città di Nizza rafforza la presenza delle forze dell'ordine dopo i recenti episodi violenti nel quartiere Le Moulin. Da questa settimana operativo un nuovo posto fisso della polizia municipale in Place des Amarillis. Gli agenti garantiscono una presenza costante sul territorio e coordineranno pattugliamenti regolari in collaborazione con i servizi dello Stato. Il sindaco Eric Ciotti ha parlato di una risposta immediata e concreta contro criminalità e degrado urbano. Ancora Nizza, in vista del 4 luglio 2026, anniversario dei 250 anni dell'indipendenza americana, la città ospita oggi un incontro ufficiale tra il sindaco Eric Ciotti e l'ambasciatore degli Stati Uniti in Francia, Charles Kushner. A Villa Massenà verrà presentato il calendario degli eventi dedicati alla ricorrenza. Appuntamenti culturali, manifestazioni festive e iniziative istituzionali che celebreranno i rapporti storici tra la Francia, in particolare la Costa Azzurra, e gli Stati Uniti d'America. La meteo di martedì 19 maggio, in Costa Azzurra ancora qualche nuvola e venti moderati. Allerta gialla di Meteo France per rischio temporali sia nel VAR che nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Minime lungo la costa 12 gradi, le massime da Monaco a Saint-Tropez 21 gradi. Da domani sole e temperature in rialzo. L'almanacco, tra i nati il 19 maggio, Yves Montand, 1921, attore e cantante franco-italiano, protagonista anche del cinema francese del dopoguerra. Malcolm X, 1925, leader afroamericano e difensore dei diritti civili, figura chiave nella lotta contro la segregazione razziale negli Stati Uniti d'America. Tra i fatti storici accaduti il 19 maggio, nel 2001 aprono i primi Apple Store negli Stati Uniti. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata.
0: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
2: Radio Centrale Milano.

Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono l'Italia alla Francia. In questa occasione in realtà mi dovrete concedere una licenza poetica perché non parleremo propriamente di un'unione tra Italia e Francia, ma più di momenti in cui la canzone in francese è entrata con forza nella cultura popolare italiana, e cioè quando ha raggiunto la cima delle classifiche. Dal 2000 in poi c'è più di un caso interessante che merita di essere raccontato, come il primo di cui vado a parlare, e cioè Moi Lolita di Alizé, cantante corsa che nel 2002 con la sua partecipazione al Festival Bar si fece conoscere in tutta Italia. La canzone in realtà in Francia era uscita già nel 2000 come primo singolo per lanciare la carriera di Alizé dopo la sua vittoria a Grande Star, un talent show dell'epoca. Nonostante il grande successo del singolo brano, però il decollo vero e proprio non ci fu mai, ma a noi rimane la memoria di questa canzone. E allora ascoltiamo Moi Lolita.

Si trattava di pop nella sua forma più furba, per così dire, però sicuramente in maniera ben riuscita. Casualmente non fu l'unica canzone francese che proprio nel 2002 raggiunse la vetta delle classifiche italiane. La doppietta fu merito del gruppo dei Noir Désir e della loro Le Vent nous portera. Di questa canzone vi interessa sapere due cose. La prima è che la chitarra che sentite la suona Manu Chao, che è già stato protagonista di una nostra puntata qui su The French Touch. La seconda è che nel 2013 Cristiano De André ne ha realizzato una cover dal titolo italiano Il vento soffierà. E allora con queste premesse tiriamo dritto e ascoltiamola, e chissà che qualcuno che ascolta non se la ricordi. Le Vent nous portera dei Noir Désir.

Uno stile molto diverso, molto più leggero rispetto a quello di Alizé che abbiamo sentito nella canzone prima, e quindi anche giusto forse che i due brani si siano accompagnati e avvicendati nell'estate del 2002. E da quell'estate ci allontaniamo immediatamente, saltando al 2009, quando, nel settembre di quell'anno, esce una canzone che sarà un caso discografico incredibile. Il music manager di una radio di Bruxelles sente la canzone realizzata da un ragazzo che in quella radio faceva lo stagista e decide immediatamente di inserirla in programmazione. Ed è così che Alors on Danse diventa un successo prima nazionale, poi europeo e poi mondiale, e la carriera di Stromae prende il via. Neanche da dirlo, in Italia, come in molti altri paesi, la canzone raggiunge il primo posto delle classifiche. Soprattutto in Italia poi darà il via a un rapporto molto speciale del pubblico con l'artista belga, che culminerà in una sua apparizione al Festival di Sanremo del 2014. A questo punto allora ascoltiamo la canzone che ha dato il via a tutto ciò. Stromae in

Di questa canzone esistono un'infinità di remix e anche nel 2024 è stata protagonista di diversi trend su TikTok, il che dimostra che, sostanzialmente, non ha motivo per sparire. E sempre in tema di canzoni tornate recentemente in auge sui social, non si può non parlare di quella che segue nella nostra narrazione di oggi, e cioè Est-ce que tu m'aimes di Maître Gims, che esce in Francia il 28 aprile 2015. Come Stromae, anche Maître Gims in teoria non è francese, bensì congolese. Dico in teoria però perché dall'età di 2 anni ha sempre vissuto a Parigi. A differenza del suo collega delle Fiandre, però, al momento del successo di Est-ce que tu m'aimes aveva già una buona fetta di carriera alle spalle e già un discreto successo in patria. È chiaro però che una hit del genere ha cambiato il corso della sua carriera. Ad esempio, se in Italia è conosciuto, è proprio perché raggiunse il primo posto della classifica. Ma basta parlare e passiamo ad ascoltare. Maître Gims e la sua Est-ce que tu m'aimes.

Questa non sarebbe stata ovviamente l'ultima apparizione di Maître Gim al grande pubblico italiano, perché, ricordiamo, si è visto anche al Festival di Sanremo del 2016 e più recentemente nel 2023 è uno dei featuring su Mirage insieme a Sfera Ebbasta. E ora che ci avviciniamo alla fine, chiudiamo il giro con l'ultima canzone di questo elenco, che è un remix di un originale, cioè Pookie di Aya Nakamura, nella versione insieme a Capo Plaza. In Italia diventa un fenomeno culturale tra i giovani e si accaparra un secondo posto nelle classifiche. Per chi non la conoscesse o non se la ricordasse, faceva così. Baby,

Qui le influenze fortissime sono del dembow e del reggaeton, che sono i generi che, ora e già ai tempi, tendono a dominare il mercato discografico. E con questa, il tempo a mia disposizione è finito. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio in vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268

Il vero è questo nostro tempo da dimenticare. A volte viene in mente che è meglio vivere d'amore. Avevo un gran timore di non capir più niente del sentimento umano, ma dopo poche ore avevo lei per mano.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: l'onda del rock. La playlist con le ultime novità condotta da Alberto Frisco.
1: Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave, che è un programma che parla di musica rock ma che dà ampio spazio alle atmosfere acustiche di questo genere musicale, ma è principalmente un programma di novità discografiche. Ne avremo molte anche in questo nuovo episodio. Io, già che ci siamo, volevo un po' anticiparvi alcuni dei personaggi e degli artisti che ascolteremo durante questa lunga trasmissione. Per esempio il nuovo album di Joe Jackson, Mumford & Sons, il ritorno con un album di cover dei Damned, i Bleachers, Morrissey, David Byrne con il nuovo singolo un po' alla Calexico, Iron and Wine, gli Editors con un nuovo singolo, ma all'inizio è con una band che ha fatto la storia della musica rock, si chiamano Rolling Stones.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non sembravano quasi neanche loro i Rolling Stones, a parte quando inizia la chitarra di Keith Richards, e lì veramente si capisce che sono tornati alla grande con questo pezzo che si chiama In the Stars, che è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, che avrà personaggi molto importanti. Si parla di Paul McCartney, si parla anche di Robert Smith dei Cure, e sono proprio curioso di vedere questa collaborazione. Intanto sono partiti i Blue Heron con My Way.

My Way è un brano dei Blue Irons, ovvero Andy Jossi, Switzer e Gretchen DeVault, che è una bravissima cantante e musicista californiana. Una collaborazione a distanza, resta un po' un miracolo di intesa artistica. Continuiamo con gli Editors, che è la band di Tom Smith, che ha fatto lo scorso anno un album da solista molto bello e completamente diverso dal sound della band, un album che ha portato dal vivo anche qui in Italia, ma lui dopo 4 anni è tornato in pista con il suo gruppo. Il pezzo si intitola Call It In, Editors.

Colitin dagli Editors, secondo me sono tornati un po' alle origini, forse anche grazie all'album acustico di Tom Smith. I lavori precedenti secondo me erano un po' sovrarrangiati, un po' tipo Muse, con tantissimi sintetizzatori in grande evidenza. Questa sembra più una traccia dark wave, un pezzo molto molto bello che fa ben sperare per il nuovo lavoro di questa band nata a Birmingham nel 2002 e ovviamente guidata dal grande Tom Smith. È il momento ora di T.Y.O., cantautore parigino che stiamo seguendo già da qualche settimana. Il pezzo si intitola Peace

un bel soul con un bel groove che mette sicuramente in risalto la voce calda e intensa di questo artista parigino T.Y.O. È il suo nome d'arte Thibault Jean, è il suo vero nome e cognome. Artista nato a Parigi nel 1989 e, come vi ho già detto altre volte, viene soprannominato The Young Gold per il suo timbro senza tempo. Sommio invece è una band che arriva dall'Aia, una band olandese che ci presenta Morning.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Morning, un pezzo dei Somio Band che arriva dall'Aia, guidata da Camiel Meresson, una band pop rock molto molto interessante che stiamo seguendo da un po' di tempo, ma intanto dalla Nuova Zelanda sono arrivati gli Yumizuma.

Every False Embrace è un pezzo degli Uma Zuma, tratto dal loro ultimo album, formazione nata nel 2013 in Nuova Zelanda e guidata sempre dalla frontwoman Christy Simpson. Molto belle queste voci ariose, queste melodie cristalline, e loro confermano un po' questa grande capacità di creare dei paesaggi sonori molto suggestivi, di grande e forte impatto emotivo. In questo 2026 c'è un altro grande ritorno, che è quello di Joe Jackson. Il suo ultimo lavoro si intitola Open Fury. Il cantautore inglese, classe 1954, autore di oltre 20 album in carriera, ci presenta Fabulous People. Joe Jackson.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: È un brano che si sente molto in radio in questo periodo. Lui si chiama Aaron come nome d'arte, il suo vero nome completo è Aaron Stornaiuolo, di chiare origini italiane, però lui è americano, e collabora con la storica etichetta jazz, ovvero sia la Verve. Il pezzo si intitola Wonderful Thing, ma noi ora andiamo a Chicago, rimanendo negli States, dove troviamo una formazione che è nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner. Il pezzo si intitola Now You Ten, loro sono i Red Boys.

Red Boys con Now You Ten, pezzo tratto dal loro ultimo album Singing to an Empty Chair. Per una band che è nata nel 2010, la frontwoman Julia Steiner, anche colei che scrive le canzoni, abbastanza giovane, classe 1992, un pezzo molto molto gradevole. Continuiamo con i Mumford & Sons, band londinese nata nel 2007, guidata sempre da Marcus Mumford. Lui è nato in California ma è di nazionalità inglese, infatti appunto la band ha come base Londra e l'Inghilterra. Il pezzo si intitola Stay, Mumford & Sons.

0: Wave.
1: I bravissimi Mumford & Sons con Stay, che potremo ammirare dal vivo il 7 luglio a Roma alle Capannelle. Ma attenzione, perché arrivano i Damned con un pezzo storico di Iggy Pop e della sua band di quel periodo, gli Stooges. Si intitola Gimme Danger.

I Damned hanno rieletto un po' la loro maniera. Un pezzo storico di Iggy Pop e gli Stooges, Gimme Danger, era incluso nell'album del 1973 che si intitolava Raw Power, un grande successo del periodo. Lo rilegano un po' con queste atmosfere gotiche e taglienti che rendono sicuramente omaggio all'originale senza però snaturarlo. Formazione nata nel 1976 a Londra, guidata sempre dal bravissimo Dead Venian, classe 1956, un album di cover che stiamo seguendo già da qualche settimana con tanti artisti ripresi dai Damned. Sempre da Londra, Nick Salaman guida

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: E siamo molto rockeggianti quest'oggi qui a Rock Wave. Questi erano i Babies Front con un estratto da Horrorful Heights, l'ultimo album che contiene ben 20 tracce, per una band che dal 1986 ad oggi ha pubblicato ben 31 album in carriera, sempre con tanti brani contenuti in ognuno. Un artista veramente molto molto prolifico, Nick Solomon. Jack Antonoff invece guida dal 2015 una band che si chiama Bleachers, per una band che in quel momento era all'apice della carriera, che si chiamava Fun. I'm Not Joking è un pezzo contenuto nel quinto album, che si intitola Everyone for 10 Minutes. Bleachers.

I'm Not Jockey è un pezzo dei Bleachers, band di Jack Antonoff. Hanno pubblicato ad oggi vari album in carriera. Lui è noto anche per il lavoro come produttore e autore per artisti internazionali. Tra l'altro arriva dal New Jersey ed è un grandissimo amico del boss, un grande amico di Bruce Springsteen, con cui in carriera ha anche duettato, ma anche in vari concerti dal vivo. Però ora è il momento dei Milk Carton Kids, un duo acustico che arriva da Eagle Rock, da Los Angeles, con Young Love.

E siamo tornati all'atmosfera acustica con Milk Carton Kids, Young Love, dal loro ultimo album. Questo duo americano formato da Joey Ryan, classe 1982, e Kenneth Pattengale, classe 1983. Lui arriva da Idaho. Young Love era la canzone che ci hanno fatto ascoltare, una bellissima ballata che esplora la tenerezza dei primi sentimenti con delle chitarre molto delicate e le loro voci che si intrecciano in un equilibrio perfetto, o quasi. Grandi atmosfere create dai Milk Carton Kids. Rockwave ora continua con Morrissey e un estratto dal suo ultimo album che si chiama Make Up Is a Lie.

E queste atmosfere messicane, un po' alla Calexico, erano del grande David Byrne con Natalia Lafourcade, che è una bravissima cantante messicana, e il Mexican Institute of Sound. Una canzone che si chiama Qual es la razón, una traccia che unisce culture e generi musicali diversi, con il grande David Byrne, ex Talking Heads, naturalmente, la mente dei Talking Heads, e la sua grande voglia di sperimentare. Per quanto riguarda il Mexican Institute of Sound, sono molto famosi perché hanno collaborato tra gli altri con Beck e Norah Jones. Continuiamo con la musica qui a Rock Wave, una cover di un pezzo dei Bright Eyes, si intitola Easy Lucky Free. Loro arrivano da Milano e Varese, si chiamano Soviet Malpensa.

Progetto molto interessante questo curato da Carlo Pinchetti, che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per questo progetto, che è un vero e proprio tributo al grande Conor Roberts e la sua band Bright Eyes. L'etichetta quella della Vadafaz Records, in questo caso era il pezzo Easy Lucky Free, reinterpretato e rieletto dai Soviet Malpensa, una band che ha fatto una rilettura personale che comunque rispetta l'intensità dell'originale di Conor Roberts. Arriva ora una formazione di Melbourne, è un duo shoegaze nato nel 2024, al loro debutto sulla lunga distanza. Si chiamano Rocket Rules e il pezzo si intitola City Sleeps.

City Sleeps è un pezzo di Rocket Rules, una traccia che mostra la capacità di questo duo di Melbourne di creare atmosfere sognanti e molto cinematiche. Duo di Melbourne che, come dicevo prima, è praticamente al debutto discografico, avevano fatto vari singoli ma ora finalmente sono giunti ad un lavoro sulla lunga distanza. Nel frattempo è partito un cantautore americano che si chiama Sean Solomon.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Sean Solomon, questo cantautore americano, classe 1986, ha pubblicato diversi album in carriera e ha collaborato con vari progetti indie e anche animazioni musicali. Altro cantautore, Sunbeam, ovvero Iron and Wine.

Queste erano le atmosfere delicate di Sunbe, ovvero Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Grace Notes dall'ultimo album che è uscito per la Sub Pop e che si ricollega al lavoro del 2024, che però presentava degli arrangiamenti più orchestrali, mentre qui invece c'è un ritorno a toni più intimi e più acustici per questo cantautore classe 1974 nato a Columbia. In sottofondo è già partito un pezzo di The Way Pictures, che è una formazione che esiste dal 1998, sono inglesi e sono guidati dal cantautore e chitarrista David Tattersall. Il pezzo si intitola Faded Youth Pictures T-shirt, ovvero una maglietta sbiadita dei Way Pictures, la band che ascoltiamo.

0: Il meglio della musica rock.
1: Faded Wave Pictures T-shirt, la maglietta sbiadita dei Wave Pictures, la band che abbiamo ascoltato in chiusura di questa puntata. Come sempre c'è ancora una canzone che ascolteremo dopo i miei saluti finali, il pezzo di una band scozzese che si chiama Pictish Trail. Dall'album Life Slime ci fanno ascoltare un pezzo dal titolo Hold It, band formata da Johnny Lynch, un pezzo di electropop ma anche di cantautorato, molto molto bello da ascoltare insieme. E con questo Rock Wave si conclude, io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di questa trasmissione. Ci risentiamo molto molto presto, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano. 24 hours a day.
1: Secondo me, la donna e l'uomo sono destinati a diventare uguali. In questa nostra epoca, la civiltà si è data un grande fare per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia. C'è stato un graduale avvicinamento nel modo di comportarsi, di sentire, di pensare, insomma, di vivere, fino alla tanto sospirata parità. Però, secondo me, all'inizio di tutto c'è sempre una donna. Secondo me la donna è donna da subito. Un uomo è uomo a volte prima, a volte dopo, a volte mai. Secondo me una donna è coinvolta sessualmente in tutte le vicende della vita, a volte persino nell'amore. Secondo me una donna innamorata imbellisce, un uomo rincoglionisce. Secondo me in un salotto, quando non c'è neanche una donna, è come recitare in un teatro vuoto. Se invece non c'è neanche un uomo, tra le donne si crea una complice atmosfera di pace. Appena arriva un uomo è la guerra. Secondo me un uomo che dice di una donna quella lì la dà via meriterebbe che a lui le donne non gliela dessero proprio mai. Secondo me una donna che dice ad un uomo con cui sta facendo l'amore come con te con nessuno andrebbe comunque arrestata per falsa testimonianza. Secondo me, per una donna che non ha fortuna in amore, non si può usare il termine sfigata. Secondo me, gli uomini si sono sempre occupati del potere sulle cose, le donne del potere sulle persone. Ma questa è seria, non c'è tremore. Secondo me, le donne, quando ci scelgono, non amano proprio noi, forse una proiezione, un sogno, un'immagine che hanno dentro. Ma quando ci lasciano, siamo proprio noi quelli che non amano più. Secondo me, una donna che si offre a un uomo sessualmente ed è respinta, rimane sconcertata, non ci può credere. Il suo primo pensiero è che lui sia omosessuale, ma in genere questa versione non regge. E allora pensa, già, lui si difende, ha paura di essere troppo coinvolto emotivamente, oppure si sente bloccato dall'eccessiva eccitazione. Il fatto che lei possa non piacere è un'ipotesi che non può assolutamente prendere in considerazione. Donna! Donna, l'angelo ingannatore, l'ha detto Baudelaire. Donna, il più bel fiore del giardino, l'ha detto Goethe. Donna, femmina maliarda,

detto Shakespeare. Donna, sei tutta la mia vita. L'ha detto un mio amico ginecologo. Sì. Sì, secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze. Perché è proprio da questo scontro e incontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli e delle nazioni. L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi!

Bentrovati al consueto appuntamento dedicato agli eventi da non perdere in Costa Azzurra nei prossimi giorni con l'agenda di Radio Nizza. Il saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto di Centrale Milano, soprattutto in onde medie, vi arriva da Marco Casa. Nel fine settimana di sabato 23 e domenica 24 maggio sarà di scena l'Africa a Nizza con un festival che si chiama One Africa Fest, dove il paese d'onore è l'Italia. Dalle 10 alle 21 nello spazio 109 Espace Saint-Neuve, siamo in Rue de Turenne a Nizza, due giornate a ingresso gratuito dedicate alla cultura e alle tradizioni africane con stand culturali, artigianali e gastronomici. Non mancheranno gli spettacoli dal vivo. Inoltre sabato 23 maggio alle ore 15 è previsto l'intervento di Luigi Paraiola, giovane capo del servizio Europe Direct della Commissione Europea a Nizza, nonché capo anche del servizio Reti di Cooperazione della Metropole di Nizza. Alle 17 invece della domenica 24 maggio ci sarà il console generale d'Italia Emilio Lolli con un approfondimento sul piano Mattei per l'Africa. Nella serata invece di sabato 23 maggio, concerto della cantante senegalese Maria Siga, considerata un grande talento musicale e del reggae africano. Festa del libro, Demo o Fil de l'eau, a Breil-sur-Roya. Sempre sabato 23 maggio, una giornata interamente dedicata ai libri, la manifestazione propone incontri con editori, autori e ospiti speciali, sessioni di firma copie e numerosi laboratori per adulti e bambini. Dal 23 al 25 maggio a Fayence c'è Le Jardin des Créatures et Déco, tre giorni dedicati alla creatività e all'arte del vivere mediterraneo in una suggestiva bastide del XIX secolo restaurata per ospitare saloni ed eventi. Tra i viali del Grand Jardin sarà possibile scoprire oggetti d'arredo, gioielli, ceramiche, mobili, tessuti decorativi, artigianato artistico, antiquariato e creazioni originali ispirate al sud e alla cultura provenzale. Ingresso 5 euro. Dal 23 al 24 maggio, nel centro città di La Croix-Valmer, c'è il Festival del Folklore Portoghese. Questo villaggio si veste dei colori e delle sonorità del Portogallo con due giornate dedicate alle tradizioni popolari lusitane. In programma danze folcloristiche, musica tradizionale, specialità gastronomiche, balli e momenti conviviali. Per chi ama lo sport in maniera attiva, c'è Menton Sunrace 40esima edizione. Sulla Promenade de la Mer a Menton torna la storica competizione nel fine settimana, competizione podistica della Costa Azzurra, un tempo conosciuta come Ronde de Plage. La Menton Sunrace propone un intero weekend di sport tra mare e montagne con percorsi per ogni livello, 4 gare dedicate ai bambini, una camminata di 5 km, trail da 46, 20 e 13 km e le celebri gare su strada tra 5 e 10 km. Serata musicale che celebra i 40 anni della formazione Anita Anita a Nizza all'Espace Magnan sabato 23 maggio. La serata musicale si chiama Mandopolis e Anita Anita, figura storica della musica provenzale, oltre a proporre una reunion sul palco dell'Espace Magnan con un concerto alle ore 21, ha in programma alle 18 un incontro e dibattito con tre protagonisti della creazione neotradizionale tra Provenza e Italia e un momento conviviale con buffet e aperitivo. Nella notte di sabato ci sarà la Notte Europea dei Musei in tutta Europa, in tutta la Francia, in tutta la Costa Azzurra. Sono un'infinità gli eventi in programma, noi ve ne segnaliamo solo alcuni, per esempio a Villeneuve-Loubet, Notte Europea ai Musei di Villeneuve-Loubet, con 5 luoghi espositivi dalle 18.30 alle 22.30 che aprono eccezionalmente le loro porte. A Grasse, dalle 19 alle 23, apre il Museo Internazionale della Profumeria, una serata culturale straordinaria alla scoperta del patrimonio artistico e della tradizione profumiera di Grasse. L'ingresso è gratuito. E ancora a Menton, sempre per la Notte Europea dei Musei, dalle 19 alle 23.50 sarà possibile visitare, anche con una visita guidata narrata, il Museo Jean Cocteau. E ancora per quanto riguarda la Notte Europea dei Musei, apertura al pubblico alle 19 del Musée du Patrimoine di Grimaud. Alcuni appuntamenti culinari. Grande sardinata alle Lavandou alle 19, sempre sabato 23 maggio. Una delle tradizioni più amate di Le Lavandou torna con una serata all'insegna
dei sapori mediterranei. La Grande Sardinata propone sardine alla griglia e atmosfera di villaggio per residenti e turisti. E sempre per quanto riguarda i sapori, c'è la Festa dell'Olio alle 19 di sabato a Saint Paul de Vence in Place de l'Église. Domenica 24 maggio, invece, sconfinando in Italia alle 12.30, al Palatenda Bigauda, a Camporosso, in provincia di Imperia, c'è Acciugando, sagra enogastronomica, una giornata dedicata ai sapori della tradizione ligure, con protagonista assoluta l'acciuga, proposte in numerose ricette e preparazioni tipiche del territorio. La sagra enogastronomica, organizzata dalla Proloco Gli Amici del Mulino con il patrocinio del comune di Camporosso, offrirà anche altre specialità locali, vini del territorio e prodotti genuini in un'atmosfera di festa e convivialità. Ritrovate quanto vi ho raccontato anche sul nostro sito radionizza.it e a presto con i nostri podcast e qui in onda su Centrale Milano con un'altra edizione dell'agenda della Costa Azzurra. Un saluto da Marco Casa.

0: We haven't played this in how many years?
1: Six years.
2: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: rent, rooms to let 50 cents, no phone, no.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano. Centrale Milano, un treno di musica.

Pressioni atmosferiche rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Acciughina, acciughina. Io la metto una parola per non essere egoista, anzi ne metto quattro. Acciughina, acciughina, anguria e pomodori. Ebbene sì, lo diceva pure Totò, che la parola è d'argento ed il silenzio è d'oro. Eh già, proprio oro, tanto le parole se le porta via il vento. E pensando al mare, ti interroghi se oggi sarà acqua calda oppure acqua fresca? Ma dai, poi se ci metti un po' di zucchero sulle rose il tempo sale tra aria, acqua e sole, mentre l'acciuga riesce persino a far sposare anguria e pomodori con fagioli e prezzemolo a fare
1: Centrale Milano, tutto un altro sound.

Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

조심해!

0: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.
1: It's called Roxy Rola.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

culeros nel mondo post-capitalista. Ci avevo anche in mente stasera di andare a cena con Pamela. Le ho telefonato. Mi ha risposto: forse. Sono un filosofo overground. La mia dialettica è così globale che c'ho l'idea di proiettarmi oltre all'euforia multiraziale. Che poi anche Pamela c'ha un modo di ragionare, ma per carità, ognuno fa quello che vuole. Però una normale non avrebbe detto forse, avrebbe detto sì o no.

merca. Sì, ma non capisco perché Pamela continua a uscire con quelle lì invece di venire a cena con me. C'è una bella differenza dal punto di vista culturale. Una volta con le donne bastava citare un Marcuse qualsiasi e il successo era sicuro. Con Marx ho vissuto di rendita per anni. Una volta ce l'ho fatta anche con Hegel, di cui non ha mai capito niente nessuno. Come sono cambiati i tempi per me, che sono un filosofo overground. Promuoverò un convegno sul potere, sulla realtà di un uomo alla deriva che sta perdendo ogni morale. Io invece sto perdendo la testa per Pamela. Non si decide, non si abbandona, non si concede mai a me. Non mi dice proprio di no. A volte mi lusinga, a volte mi sfugge. Mi tiene in forse. Ma come si fa a non prendere sul serio uno che ha dedicato tutta la sua vita al grande enigma dell'umanità? C'ho una bella responsabilità. C'ho una bella responsabilità.

prendiamo una a caso. Pamela. Le ho chiesto di diventare la mia donna per tutta la vita. Inutile dire che mi ha risposto, forse. Le scrivo delle lettere, le faccio dei regali, libri, tanti libri. Le faccio dei discorsi così belli, così profondi, che se ci fosse qui una Madame Curie, o una Rosa Luxemburg, o al limite anche una Rita Levi Montalcini, cadrebbe svenuta ai miei piedi, data l'età. Pamela no, dice che non è il suo genere. Ah sì? Allora io mi ammazzo, va bene? A volte bisogna tentare il tutto per tutto. Davanti a lei prendo un tubetto, non di Optalido, un tubetto intero. E giù, lei mi guarda e via a ballare. Dal dispiacere ho vomitato tutto, subito. Non c'è niente a fare. Io quando soffro non le faccio tenerezza, non le faccio amore, non le faccio neanche pietà. Proprio io, che sono l'unico che l'ha capita veramente, proprio io che ho saputo penetrare purtroppo solo la sua anima, proprio io che ho scritto un saggio ancora da pubblicare intitolato Fenomenologia dell'amore, data l'età ai nostri giorni, 5 volumi. Proprio io che sono un filosofo overground. Pamela, sono

Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano. When I first saw you.

0: Bentornati, eccoci pronti ad una grande puntata di Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, grande puntata, dicevo. Questa stagione si sta rivelando densa di appuntamenti iconici e mettetevi comodi perché questa puntata è sicuramente una di quelle da salvare in rubrica. Compie 80 anni, ne compie 50 invece uno dei suoi dischi più famosi, che usciva nel 1976 e si intitolava Concerto per Margherita. Appuntamento sul numero di maggio di Raro Più, che sin dalla copertina ha voluto dedicare ampio spazio a questa intervista, a questo compleanno e a questo nuovo disco di inediti, sfogliando anche la sua ampia discografia da collezione. Quindi correte in edicola se volete raggiungere la versione integrale della chiacchierata che seguirà tra poco. Non perdiamo altro tempo, anche perché oltre a tanta storia abbiamo un nuovo disco di inediti da raccontare a Trans Europe Express. Questa settimana con me, con noi, l'onore e il piacere di trovarmi con Riccardo Cocciante. Ciao Riccardo.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno, buonasera, non lo so, comunque.
0: Grazie di cuore, grazie, veramente grazie. Sono emozionato, te lo dico, tra l'altro io sono abruzzese.
2: Ah sì.
0: Eh sì, e non disto anche molto.
2: Di dove?
0: Sono di Chieti, però non disto molto.
2: Chieti, sì.
0: Spesso sono nelle zone di Fontecchio dell'Aquilano, di quella rocca di mezzo.
2: Esatto, che mio padre.
0: Già. Che tu sei stato lì qualche diversi
2: sì,
0: anni
2: sì.
0: Infanzia.
2: Sì, perché venendo da Saigon, dal Vietnam,
0: sì.
2: Mio padre ci ha portato lì a Rocca di Mezzo, siamo stati lì per un po' di tempo, poi siamo venuti a Roma e poi siamo ogni estate per, non so, 4-5 anni siamo tornati sempre a Rocca di Mezzo.
0: Pensa a te.
2: All'epoca era un po'... Era un po' difficile per noi perché parlavamo solo il francese.
0: Ah, okay,
2: e quindi okay. Pensai, avevamo i ragazzini che ci prendevano in giro. Che dicevano, all'epoca era un po', cioè non è come oggi che vedi tutti dappertutto, no?
0: Certo.
2: In un paesino così vedi dei francesi arrivare, che poi è strano perché eravamo considerati, sì, da parte mio padre roccheggiani, no? Ma dall'altra parte eravamo anche francesi, quindi per loro erano certo. i francesi.
0: poi insomma erano ben altri tempi. E senti, tornando un attimo ai cenni storici degli inizi della tua carriera, perché in realtà molti dicono il tuo primo nome era Richard Cocciante, anzi no, era Riccardo Conte.
2: Ma prima ma c'era, e credo che sia uscito appena un disco che non ha fatto niente, che è scomparso completamente.
0: Sì.
2: E poi la mia storia è che prima ho avuto un contratto con la RCA, poi è uscito questo disco di cui ti parlavo.
0: La Delta Italiana, giusto? Incidevi per la Delta Italiana?
2: Allora, questo è successo dopo, perché prima,
0: sì.
2: Ero RCA e mi hanno ridato il contratto quando sono tornato, quindi
0: okay.
2: Non avevo più contratto e ho cominciato tutto con la Delta Italiana, che si è appoggiata poi di nuovo all'RCA, quindi sono tornato diversamente, cioè diviso con la Delta Italiana.
0: Ok.
2: Ecco, all'inizio, quando a un certo momento mi chiamano e mi dicono bisogna fare un disco, e da lì è uscito fuori Mu. Noi in pochissimo tempo, io, Marco Ruberti e Paolo Cassella, abbiamo scritto in pochissimo tempo e registrato in 15 notti all'RCA.
0: Fantastico.
2: E in quel momento era il problema, non si sapeva come chiamarmi ancora, no? Ancora non era deciso completamente. Quindi per questo primo disco mi hanno chiamato Richard Cocciante, anche il secondo, Poesia. Okay. Poi ho recuperato il mio nome, vero, con Anima, con il disco di Bella Danza Anima, sì, di sì. Quando finisce l'amore, sì.
0: 2026, 50 anni di un disco che per me rimane anche molto importante per la mia persona, per la mia vita personale, insomma, sai, delle volte c'è chi inizia a suonare la chitarra con la canzone del sole eccetera. Io ho iniziato con Margherita, anche tra le varie, concerto per Margherita, tra l'altro lo sto riscoprendo in questi giorni in occasione di questa chiacchierata, e sai che con tutte le virgolette del caso Margherita è forse la meno bella, con tutte le virgolette, è un disco potentissimo sulla vita, la morte, la violenza. Ha senso per te parlare?
2: Sì, un disco.
0: Ha senso per te parlare di concept?
2: Sì, quest'album, pensa che all'epoca, prima di andare a registrare, si andava a farlo sentire così piano in voce.
0: Sì.
2: E ricordo di aver fatto sentire tutte le canzoni al direttore musicale, che è sempre Melis.
0: Sì.
2: E lasciai proprio Margherita come ultima, ma per me non sembrava il momento di farlo uscire in quel momento. Era un momento difficile, un momento nella musica italiana, perché era un momento di canzone politica impegnata,
0: certo.
2: E quindi uscire con Margherita sembrava un po' controsenso completamente,
0: sì.
2: Ecco. E lui, questo direttore, quando sentì Margherita, disse: va bene, vai a registrare, perché è quello, okay. Questo è il disco.
0: Che tra l'altro
2: aveva capito subito che questa era la canzone. La stessa cosa, una cosa analoga, successe con Vangelis, perché ho registrato, certo. Con Vangelis, con Atanasio, sì. E lui non voleva addirittura... Non è che non voleva, aveva lasciato per ultimo Margherita.
0: Pensa a te.
2: E a un certo momento aveva eseguito tutti i pezzi e alla fine mi disse: ma perché non lasciamo fuori Margherita? Che gli disse: okay. Guarda, non è possibile. E così lo registrammo e quando uscì io fui molto sorpreso, perché era tutto quello che non bisognava fare, e invece è stata proprio questa canzone che ha bucato proprio, certo. Tutte le classifiche, eccetera, e per settimane è stata in classifica.
0: Tra l'altro, a riascoltarlo, appunto, che hai citato Vangelis, in questo disco c'è tanto futuro, c'è un brano come Primavera, sembra possibile, sì. Ascoltarlo oggi, c'è degli arrangiamenti che non erano per niente di quel tempo.
2: No, lui era personalissimo, no? Nella sua, aveva questa dote meravigliosa di mettersi davanti alle tastiere e di improvvisare, perché lui non leggeva la musica, non la scriveva,
0: sì.
2: Era un improvvisatore sempre, eterno.
0: Fantastico.
2: E quando sentivo il pezzo gli veniva qualcosa, lo suonava, ed era una magia, devo dire, era sempre bellissimo. Quando lui ha fatto Violenza in questo disco, è veramente un arrangiamento meraviglioso,
0: sì, sì.
2: Anche Primavera, ed è personalissimo, ed è difficilmente riproducibile, perché usa delle maniere, delle armonie, dei suoni che alla fine, cercando di riprodurlo, diventa estremamente difficile.
0: Prima di arrivare all'oggi, un ultimo passaggio su Concerto per Margherita, perché c'è un brano a cui sono molto legato, che è Sul bordo del fiume,
2: certo.
0: Non lo so, ci ho letto questa cosa qui, mi dirai cosa ne pensi. Ci ho visto dentro la voglia di essere se stessi, che se mi specchio sull'acqua del fiume non vedo altro nella corrente che il mio volto riflesso. Questa frase che ti sto parafrasando così, non la pesco letteralmente, però questo messaggio mi ha molto colpito, come per dire: se sono adeso all'omologazione, alla massa, non vedo altro che un mio riflesso, non vedo me stesso. L'ho letta così.
2: Sì, ma ciascuno ha la sua lettura,
0: sì,
2: però
0: sì.
2: Questo è sicuramente un racconto di vita,
0: certo,
2: un
0: certo.
2: Riassunto, un'analisi, un'analisi di se stesso nella vita che passa e che ci porta sempre più in là. Ecco.
0: Certo.
2: Poi, come ti ho detto, la bellezza delle canzoni è che sono scritto in un certo modo, ma ciascuno si vede in una maniera diversa nella canzone, e questo è bello che sia,
0: è vero,
2: così, non dobbiamo dire tutto. La canzone dice un po', ma il resto viene immaginato dall'ascoltatore.

0: Centrale Milano, tutto un altro sound.
1: E questa era Sul bordo del fiume, brano che campeggia sul disco iconico, eterno direi, Concerto per Margherita. Torniamo a bordo del Transeuropa Express, torniamo sempre qui a parlare con Riccardo Cocciante e dal 1976 veniamo ad oggi. Ho 20 anni con te, ti cito testualmente, ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo, ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. Secondo me il disco si apre così, a me è arrivato proprio il timbro, il manifesto del messaggio di questo disco, semplicemente cose vere. Poi scopro leggendo le note di copertina che questo disco è praticamente un live in studio e quindi credo che questa verità sia annidata anche dentro al modo di fare questo disco.
2: Ma sì, che è stato un modo che ho sempre utilizzato, ho cercato di collaborare sempre con dei musicisti, i musicisti mi arricchiscono come io posso arricchire loro eventualmente,
1: certo,
2: no?
1: Certo.
2: è uno scambio che ormai si fa sempre meno, quindi insisto sul fatto che fare un disco o un concerto, anche il mio concerto è un disco, è un concerto molto live dove ci sono artifici, cose registrate,
1: sì.
2: io credo nel vero modo di fare la musica, che è quello di scambiare delle maniere, dei pensieri musicali, eccetera eccetera. La stessa cosa l'abbiamo fatto quando ho registrato Notre Dame de Paris, che è stato registrato pure lì con pochi strumentisti, tutto live, perché la musica è quella. Io trovo che la musica, quella artificiale, è un'altra musica, non è che dico che è una musica meno bella, però è un'altra musica.
1: Okay.
2: Ecco, io amo questa musica che vive di scambi quando si eseguono e quando si fanno.
1: Tra l'altro, ecco, mi improvviso una domanda perché l'hai tirata fuori, me la tiri fuori, perché in realtà prima dicesti che, parlando appunto di Margherita, che il tempo non era coerente, si parlava di politica al tempo, non di un disco come Margherita appunto. E se vuoi, secondo te, oggi, dove ci sono le macchine intelligenti, dove si parla, anche se vuoi, nelle nuove produzioni di tanto lusso sfrenato, cioè, ci sono altri modi di fare musica, un disco così che torna all'uomo, che torna al sentire, che torna all'amore in varie sfaccettature, perché c'è anche una bellissima che io leggo come dedica anche a tuo figlio che vive lontano, c'è l'amore, ecco. Non trovi che un disco così sia fortunatamente controcorrente?
2: Ma non vedo quali dischi miei non sono stati controcorrenti.
1: tra l'altro
2: sono spesso così,
1: sì.
2: Io ho rischiato tanto, anche con Notre Dame de Paris, anche se ne vuoi parlarne, no? Però Notre Dame de Paris era controcorrente completamente, certo. Nessuno voleva produrla, era completamente fuori da tutto. E ogni tanto bisogna saper anche rischiare. Rischiare vuol dire fare quello che magari non dovrebbe funzionare completamente, certo, nell'epoca in cui si vive, però si fa con il piacere di realizzare qualcosa che si ama, ecco. Io penso che Ho 20 anni con te dice proprio sempre questo. Ogni pezzo non è opportunistico, è un pezzo di piacere di fare musica e testo,
1: sì,
2: e di cantarlo.
1: Sì. Un altro brano a cui sono legato, solo che non ricordo preciso il tempo, credo i primi anni 90, Jimmy Suona, del disco Cocciante, perché il blues in qualche...
2: No. Non era... Scusami, Jimmy Suona non era Cervo Primavera?
1: Credo fosse Cocciante il disco con il tuo profilo 91. Vabbè, comunque
2: non fa niente.
1: Jimmy Suona è il blues che qui torna. torna dentro Polaroid. Sì. E sai che ho pensato, correggimi se sbaglio, come questo uno dei momenti più live, quindi più veri di questo disco. C'è stata anche sì, una, un po' di improvvisazione durante la produzione?
2: Ma sì, ovviamente quando si canta questo tipo di musica sì, bisogna lasciarsi andare a una tipologia, a un modo di farlo. Cioè noi non potremmo fare mai il blues come blues e il rock, perché Jimmy suona e anche rock molto.
1: Sì, sì, sì.
2: Però non potremmo mai farlo come i neri lo sanno fare. Mm. Però possiamo mescolare le musiche. Questa sicuramente è una cosa che faccio sempre. Mi piace molto il blues, mi piace utilizzarlo, mi piace la sua libertà di esistere nel canto, la sua diversità in confronto a quello, tutte le regole diciamo armoniche o melodiche che abbiamo avuto da sempre. Il blues ci ha portato moltissimo. Questo miscuglio nero e bianco è stato una rivelazione che noi portiamo dietro tutti ancora oggi, noi viviamo di questo, no? Se non ci fosse stato questo scontro fra queste due culture non saremmo oggi qua. Quando si sente il rock, quando si sente il jazz, ecco, tutto questo tipo di musica è nuova, è una novità, perché è successo lo scontro totale che non era mai successo nel passato. Quindi noi sentiamo, ci sono degli autori anche classici tipo Gershwin che ha utilizzato questa maniera di utilizzare il nero e il bianco insieme, no? È nuova, è un nuovo modo di esprimersi. Io l'ho fatto quando io ho incominciato a suonare nelle cantine, eccetera, eccetera. Mi piaceva moltissimo Jimi Hendrix, oppure Otis Redding, Aretha Franklin. Lo cantavo perché mi piaceva enormemente.
1: Comunque,
2: quindi lì mi sono lanciato in questo pezzo il Polaroid che non si può aspettare questo tipo di pezzo da parte mia, però sono anche questo, quando vieni a vedere lo spettacolo capisci che sono anche questo.
1: E comunque te lo confermo, Cocciante 1991.
2: Stavo guardando, hai ragione. Sì.
1: Sto notando ora che c'è una somiglianza totale con la copertina di allora e quella del nuovo disco, anche se la grafica è diversa, però siamo ancora con il profilo.
2: Il profilo.
1: Senti, chiudiamo. Io come sempre pesco la mia canzone del disco,
2: sì,
1: che è la meravigliosa e piena di terra la mano mia.
2: Ecco,
1: mamma mia, tra l'altro una scrittura popolare, sarà un mio pregiudizio,
2: pastorale.
1: Sì,
2: pastorale,
1: esatto, io direi. Sarà sì, un mio pregiudizio, me lo perdonerai, ci ritrovo tanto delle vecchie radici abruzzesi in un certo modo di fare la melodia
2: popolari, certamente, certo, assolutamente sì.
1: La mia domanda filosofica, forse un po' visionaria: che rapporto hai con la terra? Che qui la terra diventa corpo vivo.
2: Direi terra per dire natura, noi ci crediamo molto di più degli animali, ma siamo anche degli animali,
1: certo,
2: e viviamo con certo, questi istinti che hanno anche loro, quindi abbiamo una cosa in più che abbiamo un po' più di cervello, lo riflettiamo in un altro modo, ma alla fine siamo animali. Ma è anche ecologico in fondo questo pezzo, quello che fa capire che la natura è parte di noi, anzi siamo la natura, e non dobbiamo negarlo e dobbiamo sentirci niente di più, niente di meno, siamo ancora degli animali evoluti, basta, solo quello.
1: È potente questo brano. piena di terra è la mano mia, e io in qualche modo, conoscendo così da spettatore la tua vita, la tua dedizione, aggiungerei anche: ma anche piena di musica la vita mia. Ho fatto questo parallelismo tra terra e musica, perché in fondo, non so, mi è venuto di fare questo parallelismo.
2: Beh, forse perché per me la musica è naturale, quindi certo, si parla di natura, è così. Certo.
1: Riccardo, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo tempo, per la tua disponibilità, grazie infinite.
2: Grazie a te, Paolo.

E questa era Piena di terra la mano mia, brano che campeggia dentro U vent'anni con te, l'ultimo disco di inediti di Riccardo Cocciante. Grazie a lui, grazie alla redazione di Raro Più, che ve lo ricordo in questo mese di maggio ha dedicato proprio a Riccardo Cocciante un numero speciale. Grazie alla Sony Music Italia per avermi dato questa possibilità. Trans Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima. Indaghiamo da vicino un'altra grande storica label italiana, andiamo nei corridoi della Tempesta Records. Da una parte il nuovo disco di Cacao Mental e dall'altra il grandissimo Pierpaolo Capovilla. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Mi ritrovo qui a giocare il più bel gioco del mondo. Faccio finta di essere un attore e recito. Giocando con le parole mi è concesso di poter dire di tutto. E mi invento con un pizzico di fantasia quello che scorre in un verso. Un ruscello. A volte le immagini nascondono le emozioni. Lì dove illudere diviene magia, il non dire diventa più bello del dire e ti ritrovi a fare l'attore con la verità nascosta in una bugia e accendi una luce che appare una timida fiammella dove, per rispetto dell'esistenza altrui, lasci andar via chi vorrebbe essere mandato a quel paese. Ed usando la galanteria gli parli di fiori, decantando parole che raccontano scenari di ipocrisia in un ruscello che è semplicemente un vascello per farli scivolare

gives me such a thrill. But your love won't pay my bills. I want